un'immaginazione, una teoria, un'opinione, necessità. Non c'è una motivazione, ma 100.000, un milione, un'infinità. Non basta solo passione, ma comprensione, fiducia, maturità. Che ti dia gioia o dolore, di certo l'amore.

0: sveglia.
1: Disco sveglia.
0: Disco sveglia.
2: Buongiorno Giulia, buongiorno Gian Maurizio, ben arrivata Giulia. E niente, io per questa mattina il disco sveglia sono Massimo di Roma, sto andando al lavoro, volevo ascoltare...
1: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 27 settembre. Insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sulla

Asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

di adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

dove lavori, se vivi ancora in centro, chissà, chissà, chissà, quante cose che non so, se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre, chissà.

0: saper suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: L'orchestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: No bro, stasera non posso, incazzata nera, le ho promesso la serata coccole, filmettino, tisanina, bricolage.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: 日本人が出て
1: て、うん、日本人
2: と
1: 言
2: われるのは、はい、RAI Radio Tutta Italiana。

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 27 settembre. Insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

resiste alle generazioni. Puro sangue.

Ne vale la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Tante le novità di questa settimana, sia nella classifica dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, sia nella Top 10, quella sicuramente più cambiata, sconvolta dalle new entry che sono state sostenute anche da Rai Radio Tutta Italiana, e quindi che abbiamo contribuito anche a far scivolare nelle posizioni più alte. Ma partiamo come sempre dalle posizioni che sono fuori dalle 20 canzoni trasmesse dalle radio italiane, più trasmesse dalle radio italiane. Andiamo a vedere che cosa succede. In 30ª posizione scende Mamma No Mamma di Madame, 29ª scende Cabana di Rama, in discesa anche Achille Lauro con La Città degli Angeli in 28ª posizione, 27ª posizione sale Malika Ayane con Detto Tra Noi, e tra l'altro Detto Tra Noi sarà ospite di Disco Rai proprio questa settimana, 26ª posizione scende Siamo Soli Nell'Immenso Vuoto Che C'è di Laura Pausini, 25ª posizione una canzone che non ha preso nelle radio italiane mentre è molto streamata, Per Noi di Joliet con Achille Lauro, quindi soltanto in 25ª posizione, 24ª posizione scende Canto d'Amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, 23ª posizione Bossa Nostra Gaia e 22ª posizione Sorry Scusa Lo Sento Pinguini Tattici Nucleari, new entry per Dito Nella Piaga con Miss Italia in 21ª posizione, mentre continua a salire e finalmente lo ascoltiamo in 20ª posizione J-Ax con Vita Morte Miracoli. Moriremo.

19ª posizione invece abbiamo Meraviglioso errore di Gianna Nannini, pubblicato il 28 agosto, pezzo scritto da Dario Brunori Sass e Antonio Di Martino, che resiste comunque nella classifica dei 20 brani più trasmessi e quindi lo ascoltiamo anche oggi.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In 18ª posizione abbiamo Anna Pepe con White Girl Wasted, una delle canzoni di quest'estate che resiste di più, però scende anche in maniera molto pesante in 18ª posizione nella zona sempre dei dischi caldi di questa settimana.

dei dischi caldi di questa settimana è tutto uno scendere, devo dire, perché sono tante invece le canzoni in salita nella top 10, e quindi scendere anche in 17ª posizione Antidroga di Emma con Fabi Fibra.

è stato uno dei tormentoni sicuramente di quest'estate 2026, che abbiamo caldamente salutato questa settimana in cui siamo entrati decisamente nell'autunno, e quindi 16 in posizione per Noemi con Tu cosa fai questa

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Quindicesima posizione per una delle canzoni che ha aperto le danze di questa stagione autunnale, Ligabue, però si piazza appunto in quindicesima posizione con Qualcosa per te.

14ª posizione per l'uomo del fisso della 5ª posizione di tutta l'estate, invece scende anche questa settimana e di molto Samurai J con Flamenco Paranoia.

16ª posizione per la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope, con Merken Cremon, Serena Brancale e The Colors. E quindi estate veramente che va via. Yeah!

16ª posizione di questa settimana della classifica dei dischi caldi per Ariete, con Angelina Mango che comunque occupa le zone calde della classifica italiana con Che bella vita.

chiudiamo questa classifica dei dischi caldi di questa settimana con una new entry. Ne abbiamo parlato a lungo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma soprattutto questa settimana si è parlato moltissimo del documentario sul Live di Tor Vergata. E allora tutto di ultimo, e noi ovviamente vi diamo appuntamento con la Top 10 sempre qui nella Top Week e con Disco Rai in onda da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, rigorosamente in diretta dagli studi di Via Asiago e rigorosamente in diretta con tanti ospiti. Ogni ben da Maria Cristina Zappa.

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 27 settembre. Insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo nella zona della Top 10, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane, tra cui Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono tantissime novità e c'è una nuova prima posizione molto ma molto interessante. E allora andiamo invece alla decima, in discesa Genova e Napoli di Alfa con Gigi D'Alessio.

Nona posizione invece per una ex prima posizione, insomma soprattutto nelle ultime settimane è stato sempre sul podio, invece scende in nona posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: all'ottava posizione, sempre dall'album Solito Cinema, un altro singolo che è andato molto ma molto bene per Giulie, in questo caso insieme a Brescia, ed è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E finalmente le new entry di questa settimana, l'abbiamo suonata anche moltissimo noi, è una accoppiata che sta funzionando molto ma molto bene, soprattutto radiofonicamente, è stata ben accolta, scritta da Annalisa con Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Madame e Luca Narducci, appunto il duetto di Annalisa insieme a Madame, e questa è Amica.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Quinta posizione, incredibilmente in salita, insomma, Per soldi e per amore, è un album che da settembre dell'anno scorso ha collezionato record su record. Questa è la canzone in realtà extra Per soldi per amore, ma che decreta un po' la fine di questo lunghissimo anno con grandissime soddisfazioni per il nostro Ernia, e quindi la canzone è dedica in salita in quinta posizione.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In quarta posizione una canzone che ha segnato invece un incontro con due live evento per Marrakesh e Gheppeghegno ed è Casini.

l'unica canzone che sopravvive a quest'estate ed è ancora sul podio della top 10. È una canzone di Saif, o Saif per alcuni chiamatelo come volete, che questa settimana tra l'altro esordisce con un duetto insieme al mitico Biagio Antonacci, e lui è in terza posizione, scende ma di pochissimo, a parlare d'amore. Saif.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E new entry molto importante. In seconda posizione il nuovo vestito, il nuovo habitat che lo entusiasma moltissimo, devo dire, quello di Cesare Cremonini per una canzone scritto con l'immancabile Davide Petrella, in arte anche Tropico, quando presenta le sue di canzoni, ed è Paparazzi, quindi new entry, la new entry più alta di tutta questa settimana, una canzone pubblicata la settimana scorsa ed entra direttamente nella seconda posizione della top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

siamo qui in prima posizione, vi devo dire, una canzone che avevamo intercettato già a giugno di quest'anno, ma era stata pubblicata soltanto per i social e per le piattaforme in streaming. Quindi abbiamo aspettato molto questo Radio Date, che è uscito soltanto il 21 agosto, ma è una canzone che parla della musica, del sistema musicale, degli obblighi anche sociali che sono legati al mondo della musica. È una denuncia fortissima e, come sempre, quando inizia la stagione autunnale, tutti i problemi vengono a galla in maniera preponderante, quindi finisce quello che è un po' il mood estivo. Quindi si ragiona anche sul futuro della musica con questa canzone, secondo me davvero molto importante, e quindi sono molto felice di questa prima posizione della top 10 con un Radio Date che è iniziato appunto il 21 agosto e in questa settimana, dopo più di un mese, arriva finalmente in prima posizione. Ovviamente parlo di Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, rimanete sintonizzati sulla buona musica di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Mattina Italiana Weekend.
1: La mattina italiana.
2: Ah, ma buongiorno, buongiorno a tutti voi, anzi un grandissimo buongiorno e una splendida domenica a tutti voi che siete all'ascolto in questo momento alle 10:01 su Rai Radio Tutta Italiana. Bentornati e in questa domenica 27 settembre, nonché primo weekend di autunno. Ma che bello, ma che meraviglia, vi siete svegliati bene, avete preso il caffè, state già super reattivi a casa, siete già usciti, state andando in giro per una gita fuori porta. Ovviamente qui è il vostro Marco Di Buono, il vostro disturbatore autorizzato del fine settimana, ed io sono pronto, sono prontissimo a fare un bel viaggio insieme a voi dalle ore 10 alle ore 12 spaccate. E saluto anche Elena Scisci, la mia compagna d'avventure con la quale condividiamo il sabato qui a Mattina Tutta Italiana, perché è una mattina tutta esclusivamente italiana, weekend, ma che la domenica così mi lascia idealmente da solo al timone, da solo per modo di dire, ovviamente, perché in realtà sono in una meravigliosa compagnia. Dice, qual è? Ma come qual è? La vostra, cari amici ascoltatori, ve lo ricordate, cari amici ascoltatori, benvenuti qui a Mattina Tutta Italiana Weekend. Vabbè, lasciamo stare, segnatevi subito il numero di telefono per entrare in contatto con me: 334 60 45 640. Segnatevelo in rubrica, mandatevi vocali, scusate, messaggi scritti, ma anche vocali, mi piacciono molto, così li facciamo ascoltare in diretta, in onda. E per iniziare a scaldare questa mattinata, questa domenica mattina di fine settembre, vi lancio una domanda subito. Qual è la canzone che vi fa partire con la giusta carica la domenica mattina? Ecco. Sì, pensando che domani è lunedì. Vabbè, ci sarà una canzone che vi fa partire alla grande la domenica. E io mi alzo la domenica e poi metto questa canzone e subito sono alla grande e parto con grande energia e entusiasmo. 334 60 45 640. Ma adesso cominciamo subito con la grande musica di Rai Radio Tutta Italiana, la musica di OCG, denominazione di origine controllata e garantita. E quindi auguro subito a tutti voi buona domenica. Anzi, ve lo augura lui, Saif. Buona domenica, si inizia 27 settembre e la sua chitarrina è nenne.

Vabbè, ditemi anche che cosa fate durante questa giornata. C'è un numero di telefono importantissimo, preziosissimo, che è 334 60 45 640. Scrivete i vostri messaggi e ditemi che cosa farete oggi, cosa fate stasera, ve lo chiede Noemi, se ve lo chiede Noemi, giustamente. E poi potete anche raccontarmi qual è la canzone che vi fa partire alla grande, la canzone che, mettendola al mattino quando siete ancora mezzi addormentati, vi fa dire: wow, che carica, io parto alla grande con questa giornata, metto questa canzone, che ne so, così. E l'altra cosa, vi faccio 32.000 domande oggi. L'altra cosa interessante, interessantissima, devo dire proprio, quanto è interessante, ma che tempo fa in Italia? Cioè, nei vostri paesi, nei vostri luoghi, che tempo fa oggi? Allora, qui a Roma, sono uscito questa mattina, non c'erano neanche 20 gradi, e devo dire che c'è un'ariettina abbastanza freschettina, cioè una camicetta col giacchettino, ci sta, giacchettino ancora ci sta. Sono entrato nello studio, ci sono 690.000 gradi Fahrenheit, un caldo qui dentro che è una cosa... Sembra di stare alle Hawaii, alle Maldive, non so, da qualche parte, fa un caldo. Vabbè, comunque, ma che bello iniziare la domenica con voi, con tanta energia, con tutti voi che siete all'ascolto di Mattina Tutta Italiana Weekend. Io sono sempre Marco Di Buono e vi terrò compagnia fino alle ore 12. Oggi è 27 settembre, esattamente, altra notizia molto importante, esattamente mancano 95 giorni alla fine dell'anno. Voi direte: che ansia, con la Z, che ansia, ma che ansia, perché ci devi ricordare quanti giorni mancano? Così è iniziato il countdown verso il 2027. E vi ricordo anche che potete ascoltare Rai Radio Tutta Italiana in generale, e ovviamente Mattina Tutta Italiana Weekend, tramite DAB Radio, le Digital Audio Broadcasting, di cui sono dotate ormai tutte le auto moderne di ultima e di penultima generazione, oppure attraverso un semplice PC, scrivete Rai Radio Tutta Italiana, oppure attraverso gli smart speaker, capito? Non posso dire il nome perché sennò faccio pubblicità, quindi cambio nome. Fernanda, metti Rai Radio Tutta Italiana. No, non si chiama Fernanda, si chiama in un altro modo. Andrea, metti Rai Radio Tutta Italiana. No, che bisogna dire? Metti Rai Radio Tutta Italiana. Fernanda non è male. Adesso faccio uno smart speaker anch'io. Lo chiamo Fernanda. Sarebbe un nome curiosissimo, molto carino. Oppure ovviamente scaricate l'applicazione Rai Play Sound, è un'applicazione completamente gratuita, potete ascoltare tutte le dirette di tutte le radio Rai, e poi ci sono un sacco di contenuti extra, di podcast originali, ne riparleremo anche oggi, perché abbiamo ormai lanciato la rubrica insieme a Camilla Noci, e poi ci sarà con noi più tardi, sarà con me, ecco, come ospite telefonico, che ci racconterà le curiosità della RCA, quindi pillole, chicche che derivano proprio dai momenti d'oro della RCA, la casa discografica italiana, e aneddoti che riguardano cantanti, autori, produttori, cose che sono successe lì, perché il bar della RCA era veramente un pozzo di informazioni, di notizie e di accadimenti curiosi. Quindi ne scopriremo qualcuno con lei più tardi, e poi tra pochissimo parleremo di caffè. Dice: perché? Perché il caffè la mattina ci vuole. Io non so quanti ne prendete voi, io questa mattina sono già a 2 caffè. Però parleremo di caffè e scopriremo tante cose molto interessanti riguardo il caffè. Ma prima devo fare un po' di auguri. Allora, 27 settembre, ci sono un sacco di compleanni pazzeschi. Innanzitutto a Pierfrancesco Pringitore, al maestro, auguri, buon compleanno. E poi anche all'attrice Gwyneth Paltrow, che ci ascolta sempre. La salutiamo. Hi Gwyneth, happy birthday to you. E ci ascolta sempre, lei ascolta sempre Mattina Tutta Italiana Weekend. Mi ha chiamato ieri: oh, io guarda Marco, che io domani ascolto, farmi gli auguri. Sembra un po' più sale olio questa, piuttosto che Gwyneth Paltrow. Vabbè, comunque, Claudio Gentile, la colonna portante della Juventus di qualche decennio fa, campione del mondo con gli azzurri nel mitico di quell'annata, l'unica, quella che mi ricordo, poi non abbiamo più giocato a calcio durante i mondiali, vero? Era il 1982, poi ci siamo un po' persi, però vabbè. E pensate che nel 1970, proprio il 27 settembre, era sicuramente domenica, andava in onda la prima puntata di 90esimo
l'ultimo minuto, quello storico programma che ci ha fatto sognare la domenica pomeriggio parlando di calcio e facendoci rivedere tutte le azioni, tutti i gol. Io non l'ho mai visto perché non sono un amante del calcio, però è un programma che ha fatto la storia della televisione. E non è finita qui, no, non è finita. Sacco di compleanni oggi, vabbè. Festeggiamo due leggende assolute. La prima è, continuando a parlare di calcio, il pupone, il capitano, il capitano. C'è un capitano, c'è solo un capitano, penso una cosa del genere. Vabbè, capitano per l'eccellenza, ovviamente, Francesco Totti, ecco, un uomo che ha dispensato cucchiai e magie per tutta la sua carriera. Oggi spegne le candeline, chissà se taglierà la torta con il coltello o con il cucchiaio, che ne sa, il mito del cucchiaio. E dulcis in fundo, compie gli anni anche un ragazzo che non invecchia mai. Lui è un ragazzo fortunato, è il fortunato ragazzo della musica italiana, Jovanotti. Lorenzo oggi festeggia, e noi ovviamente lo vogliamo festeggiare nell'unico modo possibile, perché non siamo lì da lui, non possiamo portargli il regalo, non possiamo vedere come, quando spegne le candele. Insomma, come lo festeggiamo? Con la musica, la sua musica travolgente. In questo caso ci ascoltiamo una bella canzone che è uscita da pochissimo insieme al mitico Alfa. E allora io auguro, oltre a augurare buona domenica a tutti voi, auguro anche buon vento.

Restate con me fino alle 12, vi prego. Ma dove la trovate? Dove la trovate? Un'altra radio che vi regala tutta questa energia? No, ditemi dove la trovate. Solo questa è. Solo Rai Radio tutta italiana. E questa è Mattina tutta italiana. Wake Hand con me, con Marco Di Buono. Appunto, restate con me perché ci saranno un sacco di cose belle. Racconteremo un sacco di cose. Tanti ospiti illustri. Tra pochissimo parleremo di caffè. È un sacco di curiosità che non sapete, che molti italiani non sanno. Daremo dei consigli sul caffè, anche perché il caffè ovviamente è la prima cosa che più o meno tutti quanti prendono la mattina, quindi un bicchiere d'acqua e poi un caffè, o chi si alza e come uno zombie va verso la macchinetta del caffè e beve un caffè. Mia sorella fa così, non vuole parlare con nessuno, si alza a letto, è un automa, va verso la macchinetta del caffè, fa il caffè, punto. Se non prende quel primo caffè, che io poi dica stomaco vuoto, ma non fa un po' male, né un po' pesante, non lo so, dico, è così, chiedo per un amico. Comunque bentornati, questa è Mattina tutta italiana weekend, è arrivato il momento di aprire una delle nostre pagine più amate, dice, per te sì, per me, però sicuramente anche per voi, l'almanacco musicale. Ecco, partiamo dalle grandi novità, ecco, fresche di stampa, perché proprio il 25 settembre, venerdì, è uscito il nuovo singolo di Biagio Antonacci, che è intitolato Spirituale, che fa parte di un ultimo progetto discografico, di un album che si intitola Mustang. Dice, perché Mustang? Ma perché Mustang, il cavallo selvaggio, quello per eccellenza, il simbolo di libertà assoluta, di forza, che non si fa domesticare. E in questo brano Spirituale, Biagio unisce proprio la sua voce inconfondibile a quello di uno dei nomi più apprezzati ed emergenti di questo momento della musica italiana, ovvero Saif, chiamatelo come volete, insomma, va bene. Per lui va bene qualsiasi accento. E questo brano è una sorta di ricerca di una pace interiore in un mondo che ormai è così, è caotico, veramente è confusionario, non ci stiamo capendo più niente, ci siamo un po' persi, devo dire. E allora, grazie a questo brano e forse alla spiritualità, sicuramente potremo ritrovare una sorta di pace interiore, ecco. Ma facciamo anche perché in questa rubrica, l'almanacco musicale, facciamo un brano di oggi, un brano di ieri, e quindi e dopo vi faccio ascoltare anche questo pezzo potentissimo di Spirituale, ma voglio fare anche un viaggio indietro nel tempo, un salto indietro nel tempo, e catapultandoci al 25 settembre del 1971. Qualcuno di voi ancora non era nato, io da mo' che ero nato, ecco, e nei negozi usciva un 45 giri, quando c'erano ancora i vinili, 45 giri, ma che bello, che avrebbe proprio cambiato per sempre la storia del pop italiano. Non restare chiuso qui, bravi, è Pensiero dei Pooh, ecco, pensate che ha venduto oltre 1 milione di copie, diventando poi un successo clamorosissimo. Il brano parla proprio di un uomo, perché tutti pensano che sia un brano d'amore, invece parla di un uomo che è stato ingiustamente incarcerato e proprio con la mente, con il pensiero, riesce ad evadere, tra virgolette, dalle sbarre per raggiungere la donna amata. Sì, c'è anche un po', ovviamente, di amore in questa storia, ma si pensava che fosse solo esclusivamente un brano dedicato, che parlava solo d'amore. Invece parla anche di ingiustizia. E comunque riuscirono a creare con questo brano un arrangiamento incredibile, imponente, che ancora oggi, dopo più di 50 anni, quando parte quell'attacco, già viene a tutti noi la pelle d'oca, sì, anche a me. Quindi, pensate che è uscita anche una versione spagnola che si intitola Pensamiento. Vabbè, quindi, allora a questo punto sentiamo questa novità di Biagio Antonacci, Spirituale, e subito dopo facciamo questo tuffo nel passato con Pensiero dei Pooh. Vai Biagio, aiutaci a ritrovare la nostra pace interiore. Col tuo brano, Spirituale, aiutati, facciamoci aiutare anche da Saif.

0: Beh, ogni tanto un classicone della musica italiana ci sta, un evergreen, Pensiero, i Pooh, 1971. Ragazzi, questi sono i classici brani che non tramonteranno mai. Ecco. Bentornati in diretta su Rai Radio Tutta Italiana. Questa è Mattina Tutta Italiana Weekend. Abbiamo anche un numero di telefono 334 60 45 640. Raccontatemi un po' come sta andando la vostra mattinata, questa domenica mattina, questo 27 settembre 2026. Ma preparate anche delle domande, perché è arrivato il momento di parlare di una cosa che alla quale noi siamo abituati. Noi italiani non possiamo fare a meno, lo sappiamo tutti, del caffè, ed è la prima parola che pronunciamo in qualche modo la mattina quando ci svegliamo. C'è chi fa lo zombie, che va verso la macchinetta del caffè, va caffè, caffè, caffè, finché non prende una tazzina di caffè non comincia la giornata. Ecco, ma noi italiani che ci crediamo i re indiscussi in qualche modo della tazzina di caffè, quanto ne sappiamo veramente di quello che beviamo? Secondo me pochissimo. E quindi, per fare chiarezza e per fare un viaggio pazzesco dal chicco alla tazzina, oggi abbiamo con noi un vero e proprio esperto del caffè e membro del Comitato Italiano Caffè. Diamo un caloroso benvenuto, anzi con una bella tazzina in mano di caffè, a Francesco Sanapo. Ciao Francesco!
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, che bella presentazione. Sì, il caffè è la cosa più bella che abbiamo, senza dubbio.
0: L'hai preso il caffè?
1: Ma fammelo dire.
0: Quanti ne hai presi già questa mattina?
1: Io credo di essere arrivato al secondo, ma sono in attesa del terzo.
0: Ecco, bravo, io anche sono arrivato al secondo e sto aspettando di uscire dallo studio, alle 12 finirò, perché durante non ho proprio tempo per andare a prendere un altro caffè, anche se in questo momento volentieri lo prenderei, però dovrò aspettare la fine di questa puntata. A mezzogiorno andrò a prendere un bel caffè. Oh, che vogliamo fare? Ci sta, il caffè comunque, la mattina ci sta.
1: Ci sta, ma poi è la seconda bevanda più bevuta al mondo dopo l'acqua, cioè proprio, fa parte di tutti noi.
0: È vero. Poi oltretutto stavo leggendo che le donne battono gli uomini, prendono più caffè le donne che gli uomini, vero?
1: Ma perché le donne sanno come vivere la vita, è sempre così.
0: Ma tu non sei soltanto un esperto di caffè e membro del comitato, ma sei anche un filosofo del caffè, secondo me, a questo punto.
1: No, allora lasciami dire che effettivamente il caffè fa parte della mia vita sin dagli inizi. Io so fare solo una cosa, so fare solo quello, però io parto andando nei viaggi, nei paesi di origine, andando a cercare il caffè dai vari agricoltori per poi portarlo in Italia, tostarlo, un po' l'arte italiana della tostatura metto in atto, certo, fino ad arrivare a servirlo alla gente e parlare con i consumatori.
0: E sono sempre molto più attenti i consumatori, perché se ne parla sempre di più di caffè, perché sono usciti un po' in passato dei servizi in cui dicevano no, il caffè al bar ha tutto un rito che deve essere fatto e molti bar non rispettano questo rito.
1: Devo dire che con il Comitato Italiano Caffè noi stiamo facendo un lavoro pazzesco per cercare di divulgare sempre di più conoscenza sul caffè, dalla materia prima fino ad arrivare alla ritualità, tant'è vero che stiamo lavorando da anni ormai a far riconoscere il rito dell'espresso italiano. Insomma, si conosce poco perché a volte lo si dà per scontato, fa parte della quotidianità e non ci si ferma un attimo a pensare che cosa stiamo bevendo. Infatti il consiglio che posso dare in maniera proprio semplice è: chiedete il caffè che vi viene servito, cercate più trasparenza, più tracciabilità. Quando andate al bar dal barista, quando andate al bar chiedete: ma da dove arriva la miscela che mi state servendo? Il barista sarà costretto a informarsi, a studiare sempre di più.
0: E quindi ci vuole magari a volte anche un po' più di conoscenza da parte di chi lo serve, poi il caffè, che è dall'altra parte del bancone forse.
1: E dovrebbe essere pretesa, no? Per non lasciare all'improvvisazione quel ruolo che nell'Italia era un ruolo importante. Il barista era uno psicologo, era... Sì. E qualcuno che andava lì sapeva muovere le mani sulla macchina, sapeva estrarre perfettamente il caffè per servirlo, quella era professionalità. Ecco, non dobbiamo perdere questa cosa. L'intelligenza artificiale non può sostituire questa cosa, quindi è vive il barista, ma è vive il barista formato che sa anche rispondere alle domande di un consumatore più consapevole.
0: La classica intelligenza artigianale, qui parliamo di artigianalità a quel
1: bravissimo,
0: punto.
1: Bravissimo.
0: Senti, ma c'è una miscela. Allora, io avrei mille domande da farti per il caffè, perché veramente, appunto, fa parte della nostra quotidianità. È inevitabile, il caffè almeno uno al giorno, più o meno tutti quanti lo prendiamo. E io vorrei farti mille domande, vediamo se riusciamo a condensare un po' qualcosa. E, tu dici, vai in giro per il mondo a cercare le miscele, i chicchi migliori. Ma c'è, quando noi chiediamo al barista che miscela è, che tipo di caffè, c'è un qualcosa che tu ci puoi consigliare, una miscela o un tipo di chicco che è migliore degli altri?
1: Allora, innanzitutto, per le eventuali domande che non facciamo in tempo a rispondere, potete seguire la nostra pagina del Comitato Italiano Caffè su Instagram.
0: Bene.
1: O anche la mia personale, Francesco Sanapo, e lì possiamo rispondere per sempre a tutte le vostre domande.
0: Bene.
1: Rispondendo ora alla tua, è una questione anche di gusti, no? Ogni persona ha il suo gusto, ma quello che posso dire è: quando vi avvicinate ad acquistare il caffè, cercate di capire da dove viene quel caffè. Quindi, come sempre, io chiedo a tutti di fare più attenzione alla materia prima. Quindi, senza dubbio, l'arabica è una specie botanica più pregiata, con
0: un'eccellenza, sì.
1: Più un'eccellenza, ma andiamo a cercare anche di capire quando quel caffè è stato tostato, perché anche la freschezza di quel prodotto dovrebbe essere un indice di qualità, no? Perché più è fresco, più è di recente tostato e più sarà complesso poi in tazza. Macinarlo sul momento, questo è un sogno,
0: giusto.
1: Sarebbe bellissimo, no? Ma se ci pensate, le nostre mamme, forse per alcuni le nostre nonne, avevano un macinino in casa, non erano mica stupide, loro avevano voglia di vivere un'esperienza con la tazzina del caffè. È quello che non dobbiamo dimenticare noi italiani, no? Il caffè per noi è un'esperienza, un valore unico che spesso è servito come un collante, un socializzante, no?
0: Sì,
1: sempre di più dobbiamo continuare a utilizzarlo così. Quindi il mio consiglio è: fatevi domande quando andate a acquistare il caffè. Poi, se vuoi sapere invece questa curiosità del caffè più costoso al mondo, che è stato battuto l'anno scorso all'asta, ti devo portare in Panama,
0: sì?
1: Dove anzi, te lo lascerei quasi indovinare. Secondo te quanto poteva costare al chilo il caffè più costoso al mondo?
0: Mi fai una domanda.
1: Una risposta utile.
0: Una risposta. Allora, diciamo che un caffè buono, io ho un amico che ha una torrefazione a Roma, la licenza numero uno di Roma. E quanto sta il caffè? Sta sui 20-30 euro al chilo normale, mi sembra. Può essere
1: il più caro al mondo.
0: Il più caro 100.000 euro al chilo. Non so, ho sparato un prezzo qualsiasi.
1: Hai sparato grosso, ma non sei andato tanto lontano, perché $34,000 al chilo è stato battuto un caffè di Panama, una varietà Geisha, che è una varietà molto rara, molto pregiata, però credetemi, è stato battuto all'asta per $34,000.
0: Quindi poco meno di 30.000 euro al chilo.
1: Esatto.
0: Ma che cosa ha di così pregiato? Scusa Francesco, me lo dici?
1: No, effettivamente è un valore fuori
0: mercato, fuori misura.
1: Sì, esatto. Però senza dubbio sono dei caffè super pregiati, dove la complessità aromatica gustativa è enorme, caffè che raggiungono dei punti di valutazione elevatissimi. Però insomma, ci sono dei caffè buoni che si possono comprare a molto meno.
0: Anche a molto, certo. Senti, ma a proposito di conoscenza, tu dici sempre, hai detto prima, cercate, fate domande, cercate, incuriositevi, cercate di capire sia la miscela, sia da dove proviene il caffè che state bevendo. Ma c'è stato uno studio che avete fatto voi, sì, in cui praticamente il 97%, quasi 98% degli italiani che beve il caffè, cioè il 64% di questa percentuale crede che il caffè si coltivi qui da noi in Italia, e c'è addirittura un 10% che pensa che cresca sottoterra come le patate. Ma perché, ecco, queste credenze?
1: Grazie perché mi dai modo di diffondere conoscenza. Allora, il caffè è un frutto, è un arbusto, un albero sempreverde. Questo frutto, che è una bacca, una ciliegia, che cresce dal ma va a maturare dal verde al rosso. Infatti. Quindi è una bacca, all'interno di questa bacca ci sono questi semi e cresce non in Italia, lo precisiamo, ma cresce nella fascia che tra il tropico del Cancro e il tropico del Capricorno, nella fascia centro-equatoriale, quindi tocca vari continenti, ma ahimè non l'Italia. Non in Europa forse c'è una piccolissima produzione del caffè nella zona delle Canarie, però niente di così importante, ma insomma sì, cresce in queste zone qui, quindi Africa, Centro America, Sud America, anche Asia, in Indonesia, Vietnam, insomma sono vari paesi produttori, ma non in Italia. E come dicevo prima, è un frutto sì, che è la sua fase di maturazione, poi viene lavorato per estrapolare il chicco all'interno, perché il chicco che arriva nelle nostre torrefazioni verde e viene tostato, quindi viene cotto, cucinato, come si vuole usare la parola più semplice, per arrivare a quella colorazione marrone che noi conosciamo e a volte identifichiamo come tonaca di frate, ecco. Sì, quella sì, lì è la colorazione del caffè dopo che ha subito la fase di tostatura, dove noi italiani siamo anche degli artisti in quell'arte.
0: Sì, ma oltretutto pochi sanno, appunto, come hai detto adesso proprio tu poco fa, che il chicco di caffè è verde, poi viene tostato e assume quella colorazione, perché molti pensano che invece il chicco di caffè sia quello, cioè quello che vediamo noi con quella colorazione tonaca di frate che hai appena detto. E la tostatura non dura moltissimo quando viene tostato il chicco di caffè. Ovviamente la tostatura influenza il sapore, ma non viene tostato per tantissimo tempo, vero?
1: Allora, un buon tostatore conosce come applicare al meglio il profilo di tostatura su quel chicco, no? Come un cuoco cucina un pollo o qualsiasi altra cosa, la stessa cosa, il tostatore deve capire il giusto momento di cottura, cioè, dove avviene un primo crack, quindi una prima rottura del chicco, per poi arrivare allo sviluppo. Io in termini brevi ti posso dire che può andare dai 12 ai 14 minuti, generalizziamo, okay, però in questa maniera per farvi capire quanto il tostatore poi gioca un ruolo importante nell'identificare il gusto di quel caffè.
0: Giusto, giusto. Va bene, quindi no, ma molti pensano che per più di mezz'ora sia lì a tostare, invece sono pochi minuti, poi in base
1: si brucierebbe.
0: Infatti. Senti, moca contro capsule. Questo è.
1: Qui tocchi un
0: tasto dolente.
1: Sono un amante della. No, più che tasto dolente. Io personalmente, Francesco Sanapo, sono un amante della moca. Vorrei che anche tutti gli italiani riscoprissero questo oggetto che è completamente, anzi che rappresenta al massimo il made in Italy, sì, e con il quale si può fare un buon caffè, no? Basta comprare del caffè di materia prima di buona qualità, magari di recente tostata, come dicevamo prima, sì, usare dell'acqua minerale naturale, non del rubinetto, perché sarebbe troppo dura e quindi
0: troppo
1: andrebbe
0: calcare
1: a modificare il gusto del caffè. Quindi un'acqua minerale naturale, non si fa la montagnetta, screditiamo questa cosa, quindi il caffè deve stare a piano, deve essere facile il passaggio dell'acqua, no?
0: Sì,
1: e poi tenere il coperchio aperto fino all'erogazione del caffè, quando arriva a tre quarti dell'erogazione spegnere la fiamma, e in meno di un minuto ti ho raccontato tutti i miei segreti per fare una buona moca. E quindi sì, voto moca.
0: Moca sì, ma anche perché fa proprio parte appunto di noi italiani ed è una sorta di ritualità, il nostro rito mattutino, e poi il profumo di caffè che si espande per tutta casa, cioè è una cosa che veramente ha fatto parte di delle vecchie generazioni. Siamo nati tutti col profumo di caffè in casa, quando i nostri genitori si alzavano la mattina e preparavano la macchinetta del caffè. Questa è una cosa che a me mi riporta indietro nel tempo, quando ero piccolo, insomma. E non demonizziamo ovviamente le capsule, c'è chi sceglie la capsula, c'è chi sceglie la moca, però ecco, fate voi, però la ritualità della moca è, secondo me, non deve perdersi proprio
1: esattamente.
0: Come azione, come elemento quotidiano. E l'ultima cosa, bisogna educare le nuove generazioni al caffè, giusto? E ovviamente state preparando un evento proprio il 30 settembre, dal chicco verde alla tazzina, giusto? Proprio in previsione della giornata internazionale del caffè.
1: Sì.
0: Ecco, quanto è importante.
1: Il primo di ottobre è la giornata internazionale del caffè.
0: Caffè.
1: Il 30 ci sarà questa manifestazione dove, come sempre, il Comitato Italiano Caffè cerca di promuovere conoscenza, di non far perdere, soprattutto nelle nuove generazioni, questo questo prodotto e questa ritualità tutta italiana. Devo dire che le nuove generazioni sono molto più attente quando riesce ad incuriosirle, ma oggi le nuove generazioni vivono le caffetterie come una seconda casa, quindi ci vanno a studiare, ci vanno a leggere il libro, ci vanno a incontrare degli amici. Fortunatamente si ritorna a quel modo di vivere le caffetterie che era, faceva parte della nostra storia e che deve ritornare in maniera forte, perché sono dei luoghi di aggregazione, sì, positivi.
0: Bene.
1: Quindi devo dire che le nuove generazioni, una volta incuriosite, diventano molto più attente. Poi non bevono più alcol, quindi se non bevono alcol si tende ad andare a bere appunto qualcosa di sano, e quel qualcosa di sano lo può rappresentare benissimo il caffè.
0: Il caffè. Caffè con o senza zucchero? La domanda che ti avranno fatto, sì, i milioni di persone, ovviamente.
1: Sì, ma mi fa piacere sempre rispondere, perché se la materia prima è buona, ecco, il caffè si può bere senza zucchero, quindi... lo posso dire forte.
0: Ti deve lasciare anche un buon sapore in bocca, perché altrimenti si può percepire se è stato magari bruciato il caffè, perché a volte ha questo sapore un po' troppo amaro, che credo dipenda dal fatto che è stato bruciato, è stato fatto male, come...
1: può dipendere da tanti fattori, quindi un errore in fase di tostatura, un errore in fase di erogazione da parte del barista, quindi ci sono diverse cose, ma se appunto il consumatore va lì curioso di non buttare giù tanto per svegliarsi, ma di fermarsi a degustare quel, certo, caffè, allora inizierà anche a formare il proprio palato e a dare delle risposte reali a quello che piace e quello che non piace.
0: È un po' come quando bevi il vino, impari a bere del vino buono e devi fare delle prove, ovviamente, quindi a un certo punto il palato riesce a capire qual è un vino di qualità e quale non di qualità, e quindi col caffè è la stessa identica cosa, e per apprezzarlo al meglio non bisogna coprire il sapore con lo zucchero poi alla fine.
1: E, esatto.
0: L'ultimo, ma proprio l'ultimo, poi ti lascio perché tu devi andare, perché devi parlare ad una folla inferocita di persone. No, scherzo.
1: Se corri la vita a Firenze, una manifestazione bellissima, e noi anche lì serviamo il caffè.
0: Vedi.
1: E per il primo di ottobre tutto il caffè espresso venduto sarà devoluto a Corri la Vita per la ricerca sul cancro al seno per le donne. Quindi
0: bellissimo,
1: anche questa è una manifestazione bellissima.
0: Senti, tazzina bollente oppure no?
1: Tazzina, però comunque fai delle domande anche molto interessanti, quindi va bene, mi fa piacere esporle.
0: Sì, l'ultima, poi ti lascio andare veramente.
1: No, la tazzina deve avere una temperatura corretta. Io dico sempre che deve stare tra i 35 e 45 gradi, quindi non deve essere bollente, perché la gente non si deve scottare, però deve mantenere una stabilità termica del liquido, quindi dell'espresso che ci va dentro. Quello è importantissimo,
0: perché...
1: non bollente, non fredda.
0: No, non bollente, però perché a volte mi è capitato che mi hanno dato questa tazzina di caffè, una tazzina che anche difficile da toccare con le mani, per quanto era bollente.
1: Quello è un errore.
0: Ti bruci la lingua, ti bruci tutto e non senti più il sapore, poi fondamentalmente,
1: sì,
0: non si riesce più a capire. A volte sembra che lo facciano apposta per coprire il sapore del caffè, ti bruci la lingua, il gusto va via per qualche minuto e così tu non riesci più a capire effettivamente che caffè stai bevendo. Però insomma, non bollente, va bene. Francesco, grazie, è stato veramente un piacere. Grazie a te per tutti questi consigli. Bevete bene, bevete un buon caffè. Francesco Sanapo, grazie per essere stato con noi, e ti lascio al tuo lavoro. Ma si può venire il 30 settembre all'ambasciata del Brasile proprio per l'evento dal chicco verde alla tazzina? Come possono fare? Gli ascoltatori possono in qualche modo partecipare?
1: Sì, davvero, se ci seguite sulla pagina del Comitato Italiano Caffè e mandate il vostro interesse a partecipare, vi verranno mandate tutte le informazioni. Esatto.
0: Perfetto.
1: Quindi,
0: grazie.
1: Viva il caffè.
0: E viva il caffè, viva Francesco Sanapo, come direbbe Pippo Baudo.
1: Grazie.
0: Grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
1: Presto,
0: ciao, buona domenica.
1: Giornata.
0: Ciao.

Francesco Gabbani, Summer Funk qui su Rai Radio Tutta Italiana, esattamente questa è Mattina Tutta Italiana Weekend. Io sono il vostro disturbatore autorizzato del fine settimana, è sabato con Elena Scicci e da domenica da solo qui nello studio a morirmi di caldo. Ci sono 694 gradi all'interno di questo studio questa mattina, è bella Summer Funk. Abbiamo ballato, abbiamo ricordato l'estate con Francesco Gabbani e continuiamo così a sentire caldo, e io almeno qui all'interno dello studio. Ma com'è il tempo da voi, dalle vostre parti? 334 60 45 640, come sta procedendo questa mattina, questa domenica mattina, questo 27 settembre 2026? Allora, volevo, siamo arrivati al momento delle curiosità. Cosa c'è di buono in rete? La marca di buono, vabbè, lasciamo perdere. E giro vagando, innanzitutto vi dico subito una cosa: non cambiate canale, come si diceva una volta, non cambiate canale, perché tra poco qui a Mattina Tutta Italiana Weekend un momento davvero speciale, molto emozionante, molto interessante, quindi non rimanete sintonizzati, ecco, questo è, non è una minaccia, è un consiglio. Allora, girovagando sul web in questi giorni mi sono imbattuto in delle notizie che, come dice Fred De Palma, fanno girare la testa. La testa gira. Vabbè, ne ho trovata una tecnologica un po' assurda, ecco. E proprio di questa settimana c'è quella famosa marca molto importante, anche abbastanza costosa, che fa phon, asciuga capelli e aspirapolveri. Non è quella vecchia, quella un po' più nuova. Ecco, vabbè, non dico nient'altro. Comunque, hanno messo sul mercato, se sembrerebbe vera questa notizia, uno spazzolino elettrico anche molto economico. L'hanno messo ad una modica cifra, ovvero 479 euro. Uno spazzolino per i denti? 479 euro? Sì, vabbè. E pare che ci sia all'interno una micro telecamera da 100.000 pixel che proietta sullo schermo dello smartphone la mappa in 3D della bocca in tempo reale, e mentre vi lavate i denti, che fa? Oltretutto spruzza pure il colluttorio al momento giusto e nei punti critici. È uno spazzolino intelligente, altro che intelligenza artificiale. Vabbè, comunque io quando ho letto questa notizia in qualche modo sono rimasto a bocca aperta. e la telecamera dello spazzolino l'ha anche inquadrata, sì. Ma voi vi immaginate la scena? No, la mattina, tipo alle 7 di mattina, c'è anche chi si sveglia prima, alle 6, mezzo addormentato, apri l'app e sullo schermo del telefono ti vedi le tue carie in 4K high definition, sono proprio super mega precise, perfette, e la carica ti saluta e ti dice: buongiorno, guarda caro Marco, guarda che il cornetto alla crema di ieri che ti sei mangiato ieri, ecco, guarda cosa ha creato, guarda che sfacello che ha creato. Comunque, se dovessi spendere circa 500 euro per uno spazzolino da denti, io, visto che abbiamo parlato di caffè, vorrei che lo spazzolino mi preparasse anche il caffè mentre io mi lavo i denti. Andiamo a Cesare Cremonini, aiutaci tu con la tua musica, usciamo da questa impasse. Tra poco un momento veramente speciale, eh?

0: Mattina Italiana Weekend.
1: Bentornati, bentornati, mattina tutta italiana, weekend, sono Marco Di Buono, vi terrò compagnia fino alle ore 12 di questa domenica 27 settembre. Allora, è arrivato un momento veramente speciale, e lo dico da prima perché sono emozionato e sono molto felice, perché oggi vogliamo parlare in qualche modo di chi ogni giorno porta proprio una spinta di luce e di magia dove ce n'è più bisogno, specialmente nei reparti pediatrici degli ospedali.

0: E do il benvenuto al dottor Apollo di Fondazione Teodora. Buongiorno dottor Apollo, benvenuto.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Che meraviglia, dottor Apollo. Ma possiamo anche svelare il tuo vero nome, dottor Apollo?
1: Certo.
0: O vuoi rimanere, Costantino, vuoi rimanere nell'anonimato?
1: No, questo è sicuramente utile in ospedale, anche perché la figura, insomma, del personaggio è molto di più della persona che ci sta sotto.
0: Ma è la persona che fa il personaggio, secondo me.
1: Certo, questo senza dubbio.
0: Senti una cosa, spieghiamo subito a chi ci sta ascoltando cos'è Fondazione Teodora, che proprio dal 95, se non sbaglio, si prende cura dei bambini ricoverati in ospedale.
1: Sì, dal 95 in Italia. Questa organizzazione nasce nel 93 in Svizzera per il volere di due persone, Jan e André Pouli, per ricordare la loro madre. Il motivo nasce dal fatto che André, quando era piccolo, ebbe un gravissimo incidente che richiese una lunga ospedalizzazione e numerose operazioni. E per questo motivo la madre andava a trovarlo tutti i giorni, portando musica, canzoni, giochi, non solo per lui ma anche per tutti gli altri bambini che erano ricoverati nello stesso reparto.
0: Certo.
1: E questo è rimasto un segno indelebile all'interno di questa famiglia, e così i figli, in pratica André e Jan, hanno voluto ricordare la loro madre riproducendo questa virtuosa attitudine.
0: Sì.
1: Regalandola ai bambini di moltissimi ospedali.
0: Ma che bello, guarda, io ti sento parlare, abbiamo fatto una chiacchierata ieri per conoscerci un po' e mi hai emozionato tantissimo. Io continuo a emozionarmi, viene la pelle d'oca quando racconti queste cose, perché veramente toccano il cuore questi racconti e questa realtà, che poi alla fine voi siete una realtà. Oltretutto non vi occupate giustamente della parte della malattia dei bambini, perché quella ci pensano i medici veri, ma voi vi prendete cura e cercate di tirar fuori la parte sana, portando appunto il gioco, l'ascolto anche e tanto divertimento a questi bambini.
1: Certo, senza dubbio. La cosa incredibile è che il bambino, anche quando è in una situazione molto complessa, lui vuole ancora giocare. C'è una parte del bambino che ancora è molto attiva, e noi su questo andiamo a lavorare.
0: Voi, ecco, una cosa che ci tengo a dire, che voi non siete dei semplici animatori, voi siete i dottor sogni, ecco. E in che modo, in quale modo voi vi avvicinate ai bambini?
1: Ecco, forse la differenza viene da questo. Quello che farebbe un animatore preparerebbe dei giochini da presentare e poi entra e li fa vedere. Noi no, noi abbiamo un bagaglio ovviamente di esperienza, di strumenti, ma la prima cosa che facciamo è ovviamente chiedere il permesso per poter entrare al bambino.
0: Sì.
1: E poi dobbiamo osservare qual è la situazione, com'è la respirazione del bambino, qual è la sua posizione, la sua capacità di interagire con noi e con il contesto, e in base a questo poi scegliamo la proposta, che poi ha sempre bisogno di una verifica: è la proposta efficace?
0: Sì.
1: E questa è una grandissima sfida.
0: Anche perché voi dovete essere veramente all'ascolto sempre e comunque delle esigenze del bambino, della situazione, e quindi è un elemento fondamentale. Io lo penso, insomma, che l'ascolto da parte vostra, di tutti voi che in qualche modo portate momenti di gioia all'interno degli ospedali, dobbiate appunto per prima essere ascoltatori e cercare di capire,
1: certo,
0: com'è la situazione e adattarvi. Tu mi dicevi ieri che non c'è nulla di preparato, alla fine
1: no.
0: È tutto un po' improvvisato anche, ma non improvvisato in maniera così come viene. C'è una...
1: Non scegliamo prima, perché se scegliessimo prima prepareremo un pasto, diciamo, un piatto già pronto, ma non è detto che chi è che deve mangiare apprezzi quelle pietanze, per cui noi cuciniamo espresso, ecco.
0: Certo, scusa, cucinate proprio per, in maniera diversa per ognuno dei pazienti, dei bambini. Allora, tu hai un episodio molto bello da raccontare a proposito appunto di improvvisazione.

0: e di come cucinare un pasto diverso per ognuno dei bambini, ma me lo racconti dopo il prossimo brano. Lasciamo un attimo, qualche minuto, gli ascoltatori in compagnia della buona musica di Rai Radio Tutta Italiana e poi torniamo qui perché mi devi raccontare ancora un po' di cose, va bene?
1: D'accordo.
0: Grazie, dottor Apollo. A tra pochissimo.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fa tiki bon bon bon.
1: Tiki bon bon, levante qui su Mattina Tutta Italiana Weekend, sempre Marco Di Buono che vi terrà compagnia, ovvero io vi terrò compagnia fino alle ore 12. Sono in collegamento telefonico con il dottor Apollo, che è uno dei protagonisti che ogni giorno porta i protagonisti che portano ogni giorno all'interno degli ospedali pediatrici un momento di luce, di magia e di serenità. Allora, caro dottor Apollo, una curiosità, ma come si fa a diventare un dottore speciale come voi? C'è la possibilità, ecco, ad esempio
2: un ascoltatore
1: ascolta le vostre storie e dice: io voglio aiutare, voglio anch'io diventare un dottore, il dottore dei sogni.
2: Sì. La Fondazione Teodora seleziona periodicamente artisti professionisti da vari campi, varie discipline, e fa una selezione periodica, quindi seguendo le nostre pagine social è possibile sapere, conoscere quando avverranno le prossime selezioni. Poi c'è un periodo, superate le selezioni, c'è un periodo di formazione, sì. E al termine di questo c'è una commissione internazionale che giudica se il candidato ai requisiti, ecco, per essere ammesso all'interno di questa professione.
1: Ecco, tu hai parlato di artisti, tu sei un mimo. Mi è giunta voce che tu sia un bravissimo mimo.
2: Io mi piace definirmi un saltimbanco, perché è una parola italiana bellissima. Non a caso il Cirque du Soleil ci intitolò uno dei suoi spettacoli più belli,
1: sì,
2: che è una parola antica che affonda, parte dal 1400, cioè l'Italia ha un valore grandissimo a livello culturale.
1: Sì, è vero, saltimbanco mi piace un po', un termine un po' antico, ma è bellissimo, è antico ma attuale. Ma perché dottor Apollo? Ecco, poi la scelta del nome,
2: ci vuole molto tempo, devo dire, non è una cosa immediata, se ne provano tanti e questo nome deve contenere, almeno per me, per ognuno di noi, deve rappresentare qualcosa che sia un riferimento. E per me ovviamente c'è questo incredibile affresco del trionfo di Apollo che vola con il suo carro attraverso la danza delle muse, no? In questo affresco di Guido Reni qui a Roma, ma anche la missione Apollo, quindi la sfida impossibile, ma anche Apollo Creed, lo sparring partner di Rocky, però anche il pollo, perché poi anche a me piace molto mischiare l'alto e il basso, cioè, e quindi il pollo che razzola, che non capisce, cioè, lo stupido, cioè, ci sono tanti spessori diversi.
1: Tu sei romano, sei a Roma, sei romano?
2: Sono romano, sì.
1: Sei romano, quindi sai benissimo che a Roma c'è sempre un modo, a volte ci sono dei modi di dire molto, molto simpatici, molto coloriti. Quando dico Apollo...
2: Apollo mi capita spesso.
1: Staccato pollo. Apollo, sei un pollo, quando ti dicono sei un pollo perché magari sei un credulone tipo.
2: Per esempio sulla pagina ufficiale del sito Teodora c'è una mia immagine, si vede che io utilizzo una cuffia gialla con una cresta rossa,
1: sì,
2: disposta come se fosse un sole, ma se io la giro diventa la cresta del pollo, inizia a muovermi proprio come un pollo.
1: Sì, l'ho visto, è troppo simpatica, troppo carina. Senti, allora, prima stavi dicendo appunto che bisogna adeguare il linguaggio, anche le cose da fare in base al piccolo paziente che vi trovate davanti. E tu hai un racconto da pelle d'oca, ce lo vuoi regalare un attimo? Perché è una cosa bellissima quello che ti è accaduto.
2: Grazie, ti ringrazio, buon gusto. Beh, queste sono cose che a noi spesso capitano, cose straordinarie, perché a parte i bambini sono delle creature straordinarie, ma anche questo lavoro. E così qualche tempo fa è successo questo episodio nel reparto di epatogastro al Bambin Gesù, nella sede del Gianicolo, e entro con il mio collega quel giorno, il dottor Ragù, con cui mi trovo molto bene a lavorare.
1: Attenzione,
2: siamo tutti buoni da mangiare, diciamo. come sempre entriamo nel reparto e andiamo a prendere le consegne dalla caposala, che ci dà delle indicazioni generiche a livello medico, ma solamente per capire che cosa si può e che cosa non si può, e poi lo stato emotivo dei bambini, e ci dice: guardate, c'è Mario è un bambino di 12 anni, di cui 9 passati in ospedale, quindi un lungo degente, e Mario non parla più con nessuno da una settimana, neanche con la mamma. Fate qualcosa voi. Noi però che facciamo? Non lo sappiamo. Come sempre arriviamo alla porta, bussiamo, chiediamo permesso, non risponde nessuno, entriamo. Mario qua fissa la parete, la mamma fissa fuori dalla finestra. Ci avviciniamo, possiamo fare qualcosa, nessuno risponde, ci sentiamo galleggiare nell'aria. Quando ci capita questo, la prima cosa da fare è mettere i piedi per terra. Che giorno è? Chiedo a Ragù, e lui mi dice: ma è il 28 novembre. E dico: ecco, è la millesima visita del nostro anno, e scatta il gioco: dai un calcio in culo a chi vuoi tu. Prego, dottor Ragù, si mette in posizione, e il bambino si gira e mi guarda, e funziona così, vedi? Si conta 1, 2, 3 e si dà un bel calcio, pam! E il dottor Ragù salta come facciamo noi clown nello slapstick. Certo. E aggiungo al bambino: e pensa, questo calcio potremmo darlo a chiunque, anche al primario. E il bambino parla per la prima volta e dice: sì, al primario. Vado subito a chiamarlo, esco dalla stanza, entro nella sala dei medici dove c'è il professor Torre, con cui avevamo un ottimo rapporto, e che sta avendo un consulto con tutti gli altri medici, e dico: dottore, professore, per favore, può venire che c'è un consulto immediato nella stanza di Mario? Lui viene subito, perché capisce la situazione ovviamente. Sì. Il bambino sgrana gli occhi quando vede entrare il primario, poi gli spiego la situazione, il primario si mette in posizione e dico al bambino: però devi contare tu. E il bambino fa 1, 2, 3, io do un calcetto ovviamente al primario, e il bambino dice: ma non è per lei, è per il dottor tal dei tali della rianimazione. Questo bambino era uscito per la 12ª volta dalla terapia intensiva di rianimazione e aveva sofferto più del solito ed era arrabbiato. Spesso bambini così conoscono molto bene le procedure perché l'hanno fatte più volte. Il professore disse: vado subito a portarglielo questo calcio. E da quel momento il bambino fece click e ricominciò a parlare.
1: No, vabbè, guarda, questo non è da pelle, questo racconto non è da pelle d'oca, ma è da lacrimoni, veri, io te lo dico.
2: E capisci, Marco, raccontato... questo non si può. Non si può improvvisare.
1: Cioè, lo devi improvvisare.
2: Questo lo devi giocare. Non si può preparare.
1: Non si può preparare.
2: Devi giocare all'improvviso. Esatto.
1: Ed è bellissimo, anche perché serve tanta intesa anche tra di voi e tanta esperienza, perché appunto vi mettete in ascolto in quel momento e cercate di trovare la soluzione migliore. Ma guarda, veramente io questo racconto, tu lo racconti con una grande leggerezza, ma è un racconto intensissimo, emozionante, da veramente far piangere. Quindi io non lo so, faccio io un applauso da parte di tutti gli italiani per quello che fate, perché è veramente un grande
2: lavoro. Guarda, noi lo diciamo sempre in ospedale quando lavoriamo con i bambini, noi clown alle volte facciamo ridere, alle volte facciamo piangere, ma alle volte facciamo veramente cagare.
1: Dottor Apollo, io vi vengo a trovare, ma si può venire, non lo so anche come...
2: C'è un'occasione prossimamente, ecco, sabato 17 ottobre.
1: Dimmi un po'.
2: Ci sarà un picnic, ovviamente la nostra è una struttura, una fondazione che... si aiuta, insomma, grazie ai contributi volontari di privati e aziende. Per questo motivo facciamo un picnic ogni anno nei giardini del comando dell'arma dei carabinieri, via Mafalda di Savoia 2, a Roma. E si può partecipare andando sulle nostre pagine social. Okay. Sia di Facebook che Instagram, e lì trovate il post per iscrivervi, e passare una bellissima giornata, perché il parco è stupendo, le persone sono incredibili, ci sono molti gadget, è molto buono, insomma, il festino per il picnic, certamente.
1: Certo. È quello che mi interessa a me.
2: Vabbè. E ci siamo anche noi.
1: Ah, beh,
2: ci
1: allora
2: sono tre dottor Sonni saranno presenti, io sarò presente quel giorno.
1: Quindi dottor Apollo c'è, il dottor Ragù ci sarà?
2: Sì,
1: sì, ci sarà.
2: Ci sarà la dottoressa Wow.
1: Sì.
2: E la dottoressa Stropiccia.
1: Guardate, sono dei nomi veramente meravigliosi, guardate ragazzi, già solo questo, entrando con questi nomi, vabbè, poi voi conoscete molto l'arte della clownerie, quindi sicuramente questo aiuta moltissimo, perché i clown fanno sempre grande hanno sempre un grande successo al circo, quindi immagino con dei bambini che hanno delle problematiche e vogliono in qualche modo alleggerirsi, vedere dei clown di un certo livello, perché voi non siete clown, non siete animatori, insomma siete delle persone di un certo livello che però utilizzano l'arte della clownerie per far passare dei momenti di serenità a questi bambini. Io credo che sia veramente un lavoro incredibile e utile e quindi grazie per quello che fate e speriamo che insomma in qualche modo si possa continuare ad andare avanti e possiate trovare sempre più dottor Sogni che vengano in qualche modo ad aiutarvi, perché c'è tanto bisogno, credo, in tutta Italia per tutti gli ospedali, quindi speriamo bene.
2: Sì, un grazie sicuramente va dato a chi ci sostiene, perché queste attività sono molto strutturate. La Fondazione stampa un bilancio sociale ogni anno, che è un'analisi molto accurata dei nostri interventi, con dei riscontri attraverso i genitori dei bambini, sì, che rispondono a dei questionari, e questo ci aiuta anche a focalizzare meglio il nostro intervento. Quindi grazie ai privati e alle aziende che sostengono Fondazione Teodora.
1: Quindi l'appuntamento prossimo è il 17 di ottobre con il picnic di Teodora. Andate sulle pagine ufficiali di Fondazione Teodora e iscrivetevi lì. Dottor Apollo, io che faccio? Al secolo Costantino, non so il cognome, Costantino, come fai di cognome?
2: Pucci.
1: Costantino Pucci, in arte dottor Apollo, grazie veramente di cuore per il lavoro che fai tu e tutta la Fondazione Teodora, e per regalare in qualche modo dei sogni a dei bambini. Ma ce l'hai una per chiudere, perché io poi chiedo sempre: qual è la tua canzone italiana del cuore, una canzone che ti suscita delle emozioni o che ti porta a un ricordo?
2: Sì, questa è una bellissima domanda, perché le canzoni hanno il potere di farci entrare nella gioia, e per me una delle gioie è Quando la banda passò, cantata da Mina.
1: Quando la banda passò,
2: la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Però ne avevi anche un'altra, secondo intanto aspetta, perché lo sai che non sono preparato, quando non mi ce n'hai un'altra.
2: Sì. Mi vuoi aiutare tu?
1: Sì, aspetta. Allora,
2: ce ne sono tante. Azzurro, per esempio, Adriano Celentano, è sicuramente una canzone che ha un grandissimo potere.
1: Ecco, allora, la cosa bella è che noi ci siamo. No, raccontiamola, tanto stiamo giocando a carte scoperte, Apollo.
2: Certo.
1: Dottor Apollo, avevamo stabilito un'altra canzone, che me l'hai nominata appunto adesso. Mi ricordavo anche della quando la banda, quella di Mina, ma forse dovevo dirti che avremmo messo Azzurro.
2: Ah, ecco,
1: forse è lì l'inghippo.
2: La canzone italiana è così bella che c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Sì, c'è l'imbarazzo della scelta, infatti è sempre un problema questa domanda. Va bene, però io, guarda caso, è pronta Azzurro di Adriano Celentano.
2: Incredibile.
1: Ed è sicuramente una tua canzone italiana del cuore, vero?
2: Senza dubbio.
1: Allora, grazie Costantino, grazie al dottor Apollo, e un abbraccio grande a tutti voi da parte nostra di Rai Radio Tutta Italiana. E ti lascio alla tua domenica, hai in programma qualcosa?
2: Sì, oggi farò polpette per i miei figli. Polpette, ieri ho fatto il brodo, quindi adesso li preparo le polpette a mano come la nonna.
1: Senti, allora Costantino, devi sapere una cosa, è che io verso le 11, 11 e mezza cerco sempre un invito a pranzo. No, scusa, tu mi dici fai polpette da nonna, io mi invito.
2: Io faccio le polpette quelle fatte bene.
1: Allora, io sto già lì. Scusa, tra poco ci do, alle 12 chiedo, alle 12 chiudo, alle 12 e 5 ci tofono.
2: Ti aspetto.
1: Citofonare dottor Apollo. Grazie Costantino, grazie mille, un abbraccio
2: grandissimo. Buona giornata a tutti.
1: A tutti, ciao, grazie.
2: Ciao.

0: partendo, brancali, partendo. Va bene, sempre Marco Di Buono, 11.35, mattina tutta italiana, weekend. Siamo giunti agli ultimi 25 minuti di puntata. Vabbè, allora apriamo subito una delle finestre più affascinanti e ricche di storia di questa mattina tutta italiana, weekend. Faremo un vero e proprio viaggio nel tempo tra le note e i segreti della musica italiana. Oh, è una rubrica che ho voluto chiamare Le curiosità della RCA. Lei ride. Vabbè, in collegamento telefonico con noi c'è la grande artista che abbiamo conosciuto la scorsa settimana, una mente creativa, una bravissima musicista, una bravissima cantante, una grande esperta di musica, di aneddoti. Diamo il benvenuto a Camilla Noci.
1: Buongiorno. Beh, dopo questa presentazione adesso c'è un po' di ansia da prestazione. Esatto.
0: Sei già a casa magari. Ma senti, le curiosità della RCA ti piace come
1: titolo? Moltissimo, questa assonanza incredibile, bellissimo.
0: Qui ci sono delle menti pensanti, che scherzi, ci sono delle menti che pensano e la notte lavorano, la mente è una, la mia. Vabbè,
1: in continua evoluzione, benissimo.
0: Allora, io intanto vi ricordo che Camilla, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, è una delle ideatrici e interpreti del podcast originale che potete trovare su RaiPlay Sound. È un podcast che si intitola Quel bar a 33 giri ed è nato proprio da un'idea di Camilla Noci insieme a Savino Zabba e al mitico Dario Salvatori, ecco. E poi c'è anche un musicista, lo ricordiamo,
1: Esatto, Egidio Mattitelli con la sua chitarra, ecco.
0: Quindi questo è un racconto in 12 puntate che è ambientato proprio nel bar della storica casa discografica RCA, che si trovava al chilometro 12 della via Tiburtina a Roma, ecco. E lì proprio in quel bar, tra un caffè e un tramezzino, rumori delle tazzine, è nata la storia della musica italiana. Dalla scorsa settimana è nata questa idea, appunto ogni domenica un appuntamento con Camilla, andiamo a scovare una chicca, un aneddoto, un segreto che riguarda proprio i grandissimi autori, interpreti e musicisti che hanno reso immortale quell'epoca d'oro. Peccato che l'RCA poi ha chiuso, questa cosa mi dispiace moltissimo, però che dobbiamo fare? Vabbè.
1: Però ci ha lasciato veramente un patrimonio incredibile.
0: Patrimonio,
1: quindi.
0: Sì. Che voi raccontate appunto in questi 12 episodi di questo podcast, ma tu mi dicevi anche la scorsa volta che sì, questi sono una piccola parte perché ce ne sono una quantità industriale di aneddoti.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Esatto, di aneddoti, anche di autori che uno non ha citato perché sono veramente, insomma, dalla fine degli anni 40 alla fine degli anni 80... ce n'è stata di produzione musicale italiana.
0: Ecco, sì, lo so. E purtroppo a noi non ci hanno mai prodotto alla RCA. Noi siamo andati con la nostra cassettina sotto braccio.
1: Ah, è vero, con
0: Di Cataldo, con Massimo.
1: Massimo Di Cataldo.
0: Quando suonavamo insieme, eravamo poco più che adolescenti, registravamo le nostre demo con il gruppo e poi andavamo in giro per le case discografiche a portare la nostra demo. Alla RCA non ci hanno mai aperto, però va bene, insomma. Però lui ce l'ha fatta poi alla fine. Meno male.
1: Però esatto, dai, alla fine ognuno ha preso la strada migliore, forse.
0: Sì, ecco. sì, sicuramente, assolutamente. Senti, cara Camilla, che ci racconti oggi? Qual è la chicca? Qual è la curiosità che hai portato oggi qui a Radio Tutta Italiana?
1: Allora, io ho voluto scegliere, anche se ovviamente si potrebbero fare miliardi di puntate su di lui, su questo personaggio incredibile che era Lucio Dalla.
0: Vabbè, certo.
1: Eccolo.
0: Noi abbiamo un database con 6.944 canzoni di Lucio Dalla, anche quelle che non ha mai scritto. C'è scritto Lucio Dalla. Lucio Dalla.
1: Esatto, esattamente. Che poi lui è stato uno dei pochi fedelissimi, perché poi alcuni si sono persi ovviamente durante il tragitto dell'RCA, hanno lasciato magari la casa discografica, sono andati con altre etichette, e lui invece è un fedelissimo dal 64. Sotto contratto, però c'è da dire che lui all'inizio è stato un portatore sano di flop, cioè in una cosa andava malissimo tutto ciò che faceva, perché veramente era troppo avanti, era quello, non è una giustificazione, è proprio vero, era così. ed è entrato nella regia.
2: Non veniva apprezzato dal pubblico proprio perché era troppo... troppo avanti,
1: perché era troppo innovativo, comunque negli anni 60 c'era un altro... c'era un'altra tipologia di musica, di interpreti, insomma lui era veramente troppo sopra le righe, ecco, in un certo senso. Ed è stato, ha avuto il primo contratto all'AIRC, che era una ARC, era la sottoetichetta dell'RCA che produceva questi artisti emergenti, ed è stato portato all'RCA da Gino Paoli, che l'ha convinto, perché lui non voleva cantare, lui diceva, ma io c'ho coraggio di cantare, non so dove vado. E invece Gino Paoli l'ha convinto, e anzi è stata la mamma di Lucio Dalla, gli ha detto, guarda che Gino Paoli, loro insomma erano molto amici, Gino è uno che vede oltre, fidati, provaci. E quindi alla fine ci ha provato, e ecco, i primi anni non sono andati benissimo, tant'è che Ennio Mellis, che era il direttore della RCA, gli disse, guarda, se tu vuoi continuare a stare con noi, devi scrivere da solo, non ti devi appoggiare ad altri. E infatti così fece, e quindi andò poi alle Isole Tremiti e sfornò una serie di capolavori, ne so, Quale allegria, Come profondo il mare, Disperato erotico stomp, beh.
2: Sì, che poi le Isole Tremiti, perché poi lui anche negli ultimi anni aveva una barca e scriveva e registrava proprio sulla sua barca, se non sbaglio.
1: Esatto, lì. Scatarro si chiamava la barca.
2: Comunque è sempre stato un folle, un geniale, un genio folle, ovviamente.
1: Esatto, si chiamava
2: genio sregoladezza.
1: Lui, a proposito, esatto, sempre di anatomia, si chiamava Domenico Sputo, come era il suo nome d'arte quando faceva i cori nei dischi degli stadio, che poi ha lanciato lui sempre nella recita.
2: No, allora adesso la curiosità, penso, a parte di tutti, andate a cercare se avete degli album degli stadio, andate a vedere Domenico Sputo, che in realtà era Lucio Dalla.
1: Esatto, è bellissimo questo nome d'arte.
2: Se me lo metto, cioè, vabbè, oggi come oggi un nome d'arte così mi sputerebbero in faccia.
1: Proprio il caso di dire.
2: Certo.
1: insomma, lui, ecco, era famoso per avere dei comportamenti abbastanza, no? Sui generis, sì, tra i corridoi dell'RCA, quindi lo ricordavano innanzitutto lui quando registrava, a parte era sempre buona la prima, sempre buona la prima take, perché comunque era intonatissimo, sì, ovviamente, era un personaggio così estroso, però... di una preparazione musicale ovviamente enorme. Io credo che la libertà sua di espressione corrisponda proprio poi alla sua libertà anche compositiva, no? Di scrittura sia musicale che di testi.
2: Sì.
1: Appunto girava per i corridoi della RCA con al guinzaglio, c'aveva o un maialino, c'era il periodo del maialino, anziché portarsi un cane, che era una cosa troppo banale forse,
2: cioè,
1: no?
2: Ovviamente per lui. Certo.
1: Nei corridoi dell'RCA o con un maialino, invece poi c'è stato il periodo della scimmietta, c'aveva una scimmietta che però era
2: me la ricordo, sì,
1: è veramente anche un po', come dire, faceva delle cose, ora siamo in fascia protetta, non possiamo dire, faceva delle cose abbastanza come non proprio,
2: no,
1: non
2: vabbè,
1: proprio eleganti, ecco.
2: Sì, vabbè, ma lui è stato veramente un anteinsignano della follia, della creatività, ecco, delle cose un po' sui, come dico io, sui Genesis,
1: anche
2: le cose sui Genesis, perché veramente. Ma prima hai detto una cosa, buona la prima, primo take, quindi la prima registrazione, se non sbaglio anche Mina è di questa parrocchia,
1: esatto,
2: ovvero buona, sì, la prima deve essere quella, si registra il primo take, è quello che poi verrà inciso e andrà,
1: esatto,
2: sull'album,
1: esatto, cioè, solo che la differenza di Lucio Dalla è che le sue take erano tutte in mutande. Lui registrava in mutande.
2: No, ma che veramente.
1: Non era mai vestito. Infatti la cosa bellissima, tutte le mie ricerche di appunto di libri, io ho trovato tantissime foto di lui che registra in mutande, ma è stupendo, una cosa meravigliosa. Perché diceva che lui così si sentiva più libero, non aveva costrizioni, ecco. E così poteva essere anche libero musicalmente. Non fa una piega se ci pensi.
2: No, è vero, è vero, è vero. Si parte da se stessi, io sono libero, quindi sono libero da tutto, libero da tutti.
1: Esatto.
2: Canto con grande libertà e scrivo con con grande libertà quello che voglio alla fine.
1: Esatto.
2: E sono state tutti evergreen, poi alla fine lui ha dei pezzi che rimarranno, secondo me il 90% dei pezzi di Lucio Dalla rimarranno sempre nella storia, sono conosciuti da tutti, speriamo anche che le nuove generazioni non perdano questa cultura e portino avanti anche le canzoni di Lucio Dalla. Sta a noi a insegnare alle nuove generazioni appunto alcune sane alcune sane,
1: perché sarà innovativo al tempo, ma anche adesso secondo me comunque continua a essere, cioè.
2: Beh sì, io non. Voi voglio vedere chi è che, secondo te, chi ha mai registrato in mutande una canzone degli ultimi? Io ce lo vedi Sfera e basta. Che regime sarebbe pure capace, forse. Sfera, visto che ci stai ascoltando, esatto. Visto che ci ascolti sempre, caro Sfera. Allora,
1: mandaci una foto, facci vedere se stai mutando.
2: No, vabbè, non ce la mandare. Vai un video, mettili sui tuoi socials, metti una foto, esatto, di tu che registri in mutande. Vediamo se sei all'altezza di Lucio Dalla. Esatto. È una provocazione. Fabri Fibra, registra in mutande, dai, che ne so,
1: esatto, vediamo la libertà musicale che esce fuori.
2: Marrakesh, registra in mutande. Chissà se accoglieranno mai questa provocazione. Questo, guarda che se lo fanno è merito nostro,
1: certo, però capisci da te che nel 2026 ci può anche stare. Negli anni 60 era una roba veramente un po'
2: veramente una follia. La follia pura. Ma che bello questo racconto che ci hai regalato delle mutande, guarda.
1: Ma ce ne sono tante altre. Lui non usava neanche tipo il deodorante, lui arrivava al bar dell'RCA, prendeva le caramelle, c'erano le caramelle alla menta, le ovviamente le scartava tutte e se le metteva sotto la scella e diceva che così si profumava le. È una cosa stupenda, io veramente no. Perché non sono poi voci di cuore, cioè è vero, comunque sono tutte cose.
2: Ecco, allora io volevo puntualizzare una cosa, che dice: ma questa dove le ha trovate queste notizie? Ma perché dice queste cose? Ma chi gliel'ha dette? Allora, ovviamente tu hai tuo papà era e anche tuo zio vicini, molto vicini all'RCA, collaboravano con l'RCA, quindi dai,
1: sì,
2: racconti.
1: Ecco. Come autori negli anni 60, sì.
2: Quindi tra un po' di racconti loro, un po' di notizie trovate, e ci tiene a precisare Camilla che non ha fatto le ricerche su Wikipedia, su internet, non è che è andata su quello che c'è scritto su internet, ma hai proprio delle prove tangibili.
1: Certo,
2: che ti hanno...
1: assolutamente, ho letto i libri appunto di Ennio Melis, di Maurizio Becker, di Massimo Poggini, tutti insomma ovviamente dei riferimenti reali, oltre ovviamente racconti di che
2: sai, va bene. Bene. Senti Camilla, allora appuntamento alla prossima settimana con le curiosità della RCA. Anzi, potrebbe anche essere le curiosità dalla RCA. Ecco, che vengono
1: anche,
2: che potrebbe.
1: Vabbè, vengono da lì.
2: Vengono proprio da lì, molte anche proprio da quel bar a 33 giri.
1: Esatto.
2: Ma io spero che gli ascoltatori si incuriosiscano di tutto questo e che vadano ad ascoltare questo podcast che trovate su Rai Play Sound, appunto quel bar a 33 giri, perché ne scoprirete di belle, di curiose, di notizie. Quindi ascoltatelo, ve lo consiglio. Tanto in macchina una puntata dura tra i 12 e i 15 minuti, quindi vi mettete in macchina lì, vi ascoltate in ogni tragitto col traffico, vi ascoltate le curiosità di quel bar a 33 giri. Noi ci risentiamo la prossima settimana e ovviamente adesso lasciamo gli ascoltatori con un brano, ovviamente lo dedichiamo, visto che abbiamo parlato di Lucio Dalla, ci ascoltiamo un bel brano. Lo vuoi presentare tu, Camilla? Dai, vai. Allora, presentalo tu, dai. Hai capito?
1: Un brano, sì.
2: Hai capito qual è?
1: Ho capito qual è.
2: Con l'ospite di prima ci siamo un po' confusi, abbiamo fatto un po' di confusione.
1: Un
2: qui pro quo c'è stato col dottor Apollo, però no, niente, tutto a posto. E quindi vai, non mi sbaglia il titolo, perché io quella c'ho pronta, quindi
1: no.
2: Metterne un'altra,
1: Non
2: mi dire un'altra come
1: no,
2: profondo il mare, ma adesso mi metterei Caruso con una canzone così, quindi
1: no, proprio un altro autore, un'altra canzone completamente fuori tema.
2: Ho detto come profondo il mare perché viene proprio da quell'album lì, da Come è profondo il mare, pubblicato nel 1977, ecco.
1: Esatto, invece questa, ecco, dai, è stata motivo di censure, però completamente dissacratoria, innovativa, fantastica, e quindi disperato, erotico, stomp.
2: E dai, ascoltiamocelo. Subito, attacca. Grazie Camilla.
1: Grazie a voi.
2: Camilla Noci, noi ci sentiamo la prossima settimana. L'ho già detto, va bene, evviva, buona domenica.
1: Però diciamolo, buona domenica, grazie.
2: Ciao, grazie, ciao.
1: Ciao.
3: Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

0: Neck, fatti avanti amore. Purtroppo, per fortuna, questa puntata di Mattina Tutta Italiana Weekend di questa domenica 27 settembre 2026 sta giungendo al termine. Manca proprio quel minuto che però serve a me per, intanto parte è la sigla. Volevo ricordarvi, darvi delle indicazioni per questa domenica. Allora, a Roma, per chi è nella capitale, c'è un appuntamento molto sfizioso, il Tramezzino Festival, la città dell'altra economia a testaccia, l'abbiamo parlato anche ieri con Elena, e quindi tramezzini di tutti i gusti, farciti in tutti i modi, arriverà un tramezzino di 2000 metri, non ho capito, una cosa pazzesca, insomma, andate lì e vedete. Poi, ad Avella, in provincia di Avellino, pane, amore, tarandella, tra le nocciole irpine, la carne di maiale, buon pane cotto a legna, il ritmo travolgente della tarantella. Ecco, qui impossibile rimanere a stomaco vuoto, si mangia, si balla per strada, si festeggia. Ma che bello! E poi a Plan de Corona, Bolzano, al nord, alla festa dello Spec, a 2000 metri d'altezza. Signore e signori, buona domenica a tutti voi! È finita Mattina Tutta Italiana Weekend. Ci sentiamo la prossima settimana, a domani con Mattina Italiana Weekend. Meteorario.
1: Questo
0: Giovanni.
1: È il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 27 settembre. Insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera, transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Rai Radio Tutta Italiana.
3: Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti.

organizzato dell'uomo cogli l'operato serio, il tratto onetto, duro ed ordinato, reticoli di campi cesellati di cui non percepisci mai l'arsura, e specchi d'acqua poi come diamanti quell'uomo.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 27 settembre. Insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

sì, sarà sempre così. Ehi ma, è vero che chi è più forte ha più ragione di me, eh sì, sarà sempre così.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Disco Sveglia.
1: Disco Sveglia.
0: Disco Sveglia.
2: Buongiorno, vorrei sentire Emozioni, Gianni da Roma, grazie. Seguir

0: Buonasera, stasera faremo tre viaggi in luoghi assai diversi. Due in un certo senso sono dei viaggi all'interno di noi stessi. Il primo per vedere cosa succede quando ci arrabbiamo, quando abbiamo delle esplosioni di collera.
1: Come fai quando c'hai uno che inizia e ti attacca? Qual è l'espressione, il mantra da dire quando uno ti attacca? Non compro. Alzi le mani e non compro. Quello è un prodotto della persona che lo sta producendo e tu puoi benissimo non comprare, non ricevere il dono. Come diceva il maestro Zen, quando viene qualcuno da te con un dono e tu gli dici grazie, non lo voglio, a chi rimane quel dono? Alla persona che lo porta. E la rabbia è quella che influisce solo su chi la porta. Non compro.
2: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
3: Ma è brutto, collega Luca Franco.
2: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
3: Meglio. Om Traya Barakanka, Om Traya Banya Yamaye, Sugandhim Pustivarandamu Varukuna Bandamam Mitsuri Maharmat.
2: Se mi arrabbio, a eccezione di quando lo spigolo si insinua con precisione elfica nell'interstizio languido fra l'anulare e il mignolo, è facile che mi venga spontaneo dare la colpa a qualche altro essere vivente. Questo essere prenderà la mia colpa, la farà sua, le cambierà coccarda per poi donarla a qualcun altro in una specie di spirale difensiva e divisiva infinita di pacchi bomba.
3: Quando si faceva da piccoli, tua, tua, così.
4: Devo allenarmi che quando mi sento in qualche modo sotto attacco da una rogna, da qualche problema, mi devo fermare un attimo e dire: è uno schiaffo? È uno schiaffo quando effettivamente una cosa mi sta arrivando addosso e io, se non mi sposto, mi prende. Per esempio, arriva il mio datore di lavoro e mi licenzia. Se ha modo di farlo, quella è una rogna a schiaffo e dovrò gestirla in qualche modo. Però altre volte, mo facciamo un esempio, il datore di lavoro mi viene a chiedere, io che ho una mansione di altro tipo, di fare le fotocopie, e magari può essere una cosa che non mi sta bene. E la rogna pacco, come immagine, è perché immaginate uno che vi porta un pacco e voi che tenete le mani in tasca, lo guardate, dice no, questo pacco è per te, prendilo. Grazie, no.
2: La prima cosa che devi fare quando hai la sensazione di subire un'aggressione è capire se si tratta di un attacco dal quale ti puoi difendere.
3: Se no scappi.
4: Scusa, mi sono ricordato una cosa che ho visto da piccolo, evidentemente mi ha fatto da imprinting. Ovviamente parliamo di 55 anni fa, insomma tanto tempo fa. Ero piccolo e un giorno andai al barbiere, insomma ci stava questo foglio attaccato al muro che diceva: se tu chiedi le credito a me e io dare credito a te, poi tu non dare a me soldi, io triste. Se tu chiedi le credito a me e io non dare credito a te, tu triste. Meglio tu triste.
2: L'antica saggezza cinese ci mostra che certe volte io mi devo accorgere che sono io che sto prendendo il pacco. Tu non hai un vero potere di passarmelo, tu ci provi, del resto siamo umani.
3: Ci provi, però pure te...
2: Io metto le mani in tasca e non lo prendo.
3: Ok.
2: Abbiamo provato con l'agopuntura e ci siamo messi nelle mani del dottor Carlo Dammassa.
5: Diciamola nella maniera più un po' brutale possibile. Faccio star male gli altri e io sto bene poi.
4: In certi momenti io provo a scaricare il mio pacco a qualcun altro, però io mi devo chiedere: ma perché lo prendo? Certo, sarai triste tu, però questa volta è giusto che sei triste tu, perché non è giusto che mi prendo sto pacco. Quindi questo ancor di più vale per i giudizi, cioè capire: ma se non me li prendo io, non hanno nessun potere. Io devo dire, in questi 10 anni sono diventato più bravo, molto più bravo, per cui effettivamente sono pronto a fare brutta figura. So che se io a volte dirò no, è tu triste, e tu a volte non solo triste, ma penserai male di me, dirai però questo è di qua, ma io credevo, eppure questo secondo me è giusto. Se è una cosa mia, tu stai bussando alla porta mia, io ci penso bene, se capisco che ti dico di no, e poi tu pensa quello che ti pare.
6: La rabbia da dipendenza, cioè sotto sotto ci piace, io gliene ho dette quattro, proprio a livello chimico da dipendenza. Un ulteriore elemento che possiamo notare della rabbia è che la rabbia permane anche dopo la fine dell'evento, cioè succede qualcosa che mi fa arrabbiare.

l'emozione della rabbia libera, la dico semplice, delle sostanze nel nostro cervello e in particolare nel liquor, che è particolarmente denso. Quindi è molto difficile smaltire queste sostanze, proprio perché il liquido, si chiama liquor tecnicamente, è denso. La meditazione fa smaltire la rabbia prima, perché funziona, passatemi il termine, un po' come idraulico liquido.

0: Daniel Omera nasce quando io ero già un po' grande, innanzitutto, perché ho fatto un'intervista, a una serie di interviste a delle nonne ottuagenarie di 80 anni e più nel centro della Sardegna, e loro dicevano che quando mi parlavano della medicina antica, quindi tutte le formule delle erbe, della magia della Sardegna antica, io avevo negli occhi Salumera, dicevano loro, abbaida Salumera, guarda quella luce. E quindi il primo libro che ho firmato, l'ho firmato facendo un gioco di parole, perché Daniel vuol dire giudicato solo da Dio, giudicato solo dalla luce, Lumera vuol dire luce in sardo. Poi il libro che ho firmato è andato bene, la situazione mi è sfuggita di mano e questo è diventato il mio nome.
1: La gente ti chiama per strada Daniel e tutti i giri.
0: Sì, ma anche mio padre pubblicamente mi chiama Daniel. E quindi è nato così Daniel Lumera, e poi è accaduto che ho fatto un'esperienza monastica laica nella tradizione endovedica di 11 anni che mi ha ribaltato la vita. Mio maestro è stato un discepolo diretto di Gandhi, quindi mi ha trasmesso tutta quella filosofia reale di non violenza, di studio di sé. Anthony Elejimitan era indiano, era stato anche un domenicano, quindi attratto anche dalla Chiesa Cattolica, e poi era ritornato alle origini, creando ponti tra saperi, religioni, credo.
1: Tu sei anche un biologo.
0: Il mio compito è stato, da 15 anni a questa parte, unire le neuroscienze moderne e la biologia con i valori e il percorso spirituale. E per spiritualità non intendo religione, ma tutto quello, laicamente parlando, che ci avvicina proprio al proposito, al significato di se stessi, al significato della vita. Quindi anche un ateo è profondamente spirituale, per come lo vedo io. L'ateo è la persona che ha rinunciato all'esistenza di Dio per responsabilizzarsi completamente. È una fase bellissima. Quando uno diventa ateo vuol dire che cade tutto ed esiste solo la tua scelta, la tua responsabilità. La rabbia è importante, è proprio importante. Natarajà è Shiva danzante ed è fuori dal CERN di Ginevra.
1: Ah sì?
0: Sì. Per entrare
1: al... un po', perché Luca qua ci ha perso.
2: No, io pensavo all'emendamento delle cose guaste, che è un esagramma dei Qing.
0: E cioè?
2: L'emendamento delle cose guaste è quando tu devi intraprendere un'azione per levare, lì ci sono delle immagini metaforiche, i vermi dal vaso. Ci sono i vermi nel vaso, tu devi levarli, però devi farlo con forza, con determinazione, devi essere ostinato. Cioè, devi essere determinato ma non arrabbiato. Il tuo nemico non devi calcolarlo. Insomma, devi essere molto educato con lui, però devi emendare, devi levare i vermi da lì. Capito?
0: Insomma, aspetta, mi è venuta in mente una cosa.
3: Guarda che cosa pazzesca. No, ma è una cosa pazzesca.
0: Questo è uno dei nipoti e il figlio di Gandhi, cioè è incredibile, il dono della rabbia. Il Mahatma Gandhi che parla dell'importanza della rabbia nel processo di trasformazione sociale.
1: Ma quando te l'hanno legato?
2: Adesso Daniel ha tirato fuori, dico, un libro di Arun Gandhi, Il dono della rabbia e altre lezioni di mio nonno, il Mahatma Gandhi. Un libro che aveva per caso qui.
4: Cantami o Shiva del Pelì di Achille, lì la funesta, molto molto. Daniel Lumera introduce la figura dello Shiva danzante posto davanti al CERN di Ginevra. Il ruolo di Shiva, una delle divinità più importanti e antiche del mondo, è quello di distruggere per poi ricreare. Non c'è creazione senza distruzione, come in ogni ciclo. E noi aspettiamo il giorno del compleanno di Shiva e andiamo a casa di Isabella Bregni, un'amica, che ogni anno celebra questa ricorrenza.
2: Ma era il compleanno davvero?
4: Ma non di Isabella Bregni, di Shiva.
2: Ah, e abbiamo fatto un regalo, no?

0: Pushtivartanam Urvarukamiva.
1: Studiando astrologia vedica ti trovi immersa in un mondo, in un oceano infinito di, oltre che di sapienza, anche di storie, di mitologia, e fai conoscenza con queste divinità di cui Shiva, diciamo, è una parte importante, perché Shiva è la divinità indovedica legata proprio alla distruzione. Le altre due sono legate alla creazione, Brahma, e Vishnu al mantenimento. Quindi non ci può essere nessuna creazione se non c'è prima una distruzione.
2: E se il funzionamento delle strutture che sovrintendono la fine di un periodo non permette la chiusura, l'archiviazione fluida di questo passaggio per aprire un nuovo momento meraviglioso dell'esistenza, nel nuovo momento noi ci portiamo dietro qualcosa di alterato e che possiamo correggere se la causa di quei disturbi è una mancata chiusura fluida di quel ciclo. Ecco, diciamo così. Non so se sono stato chiaro.
1: E lì dopo dipende da te, lo reciti o non lo reciti sto mantra?
3: Certo.
1: Quindi è la responsabilità anche dell'individuo a quel punto.
4: Om Traya Barakanka, Om Traya Banya Yamaye, Sugandhim Pustivarandamu Varukuna Bandamam Mitsuri Marmat.
1: Non è necessario sapere con la testa, no? Con la mente cosa sto dicendo. È una connessione più profonda, quindi nel momento in cui tu reciti un mantra, diciamo che va un po' in automatico.
3: Cioè è il suono?
1: È il suono, bravo. È
3: il
1: proprio
3: suono. Il
1: suono
3: che attiva certe cose.
1: Sì, sì, okay. Precisamente.
3: È la... che ci succedeva negli anni 60 con gli americani. Uno le cantava senza sapere quello che significava.
1: Che cosa stanno dicendo?
3: Come una cosa, capito?
5: Oh wow, oh forget it! Oh Marghianian, oh boy! Oh boy, muoio boy, paese tuo. Now, I gotta get jazzed, you know, get jazzed on the street, it was a friend, you know, I gotta get jazzed, you know what I mean? Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean.
6: Parlo da monaco adesso, da monaco laico. Nella tradizione indovedica millenaria esiste un concetto di una bellezza infinita che è Ishta Devata. Si dice così in sanscrito. Devata è la luce della divinità. Vuol dire che Ishta Devata è la forma di democrazia spirituale più antica del pianeta. Noi in Occidente non siamo cresciuti in democrazia spirituale, siamo cresciuti con una verità, quella e quella soltanto. Lì cosa fanno le tradizioni più antiche? Non quelle induiste, che è già una religione, quelle pre-induiste, quelle shivaite arcaiche, antichissime, dicono prima di tutto lo studio di te, l'auto-osservazione, l'ascolto, la profondità nel riconoscere cosa ti spinge, quali sono le tue ferite, cioè ti osservi la personalità, osservi l'ego, vedi quali sono le dinamiche di compensazione che ti portano a scegliere e decidere. Molto spesso stai con un partner perché hai paura di stare da solo o perché ti rappresenta quella sicurezza che senti di non avere. Quindi l'ascolto profondo di te, di quello che ti spinge a agire e a manifestarti nel mondo.
2: Durante la terapia accade proprio questo, che una condizione generale che si è infervorata, si è presa praticamente il dominio dell'individuo, si capovolge, per cui l'individuo riesce sempre di più, come dire, a focalizzare il motivo della propria rabbia. Con l'inserimento del lago si rende di nuovo funzionante qualcosa che nell'organismo umano preesiste. Cioè è come se io sono a Rodino, lei scende, lei ha i coltelli a casa sua, anche i coltelli li do io, lei mi dà i coltelli suoi, che non funzionano. Li faccio di nuovo funzionare.
3: L'ago è la molla, diciamo.
2: L'ago è la possibilità di rimettere in azione qualcosa che naturalmente è funzionante nell'individuo.
7: Ma ripara anche cucina
2: grassa. Anche la cucina grassa, sì.
8: Donne, è arrivato l'arrotino.
0: a ruota, coltelli, forbici, forbicine, forbici da presa, coltelli.
3: È un intervento funzionale.
2: Funzionale, io non credo di essere minimamente, come terapeuta, io non credo di essere minimamente in grado di riuscire a indurre in un altro organismo una caratteristica che quell'organismo non abbia. So soltanto essere in grado di riattivare degli strumenti peculiari di quell'individuo che ritornano a essere funzionanti.
7: Secondo James Hillman,
8: bravo James Hillman,
7: è possibile che la nostra vita non sia determinata tanto dalla nostra infanzia quanto dal modo in cui abbiamo imparato a immaginarla.
8: Cioè dopo.
7: I guasti non ci vengono tanto dai traumi infantili, bensì dalla modalità traumatica con cui ricordiamo l'infanzia come un periodo di disastri arbitrari e provocati da cause esterne che ci hanno plasmati male.
8: Però nell'infanzia le scelte non le facciamo noi.
7: No, però quindi... tu poi te la racconti per il resto della tua vita.
9: Fa un po' paura questa cosa qua, no? Di sentirla profondamente, la rabbia, perché hai paura che poi soprattutto gli iracondi hanno paura di ammazzare la gente. E quindi cosa fa? Più hanno paura di reagire fuori e più spesso la tappano questa cosa qua, no? E quindi diventa proprio un'energia repressa, morta.
10: Che però quando esce può fare un macello pazzesco, perché le
9: che
10: persone
9: fa?
10: Che tendono a reprimere poi quando sbottano.
9: Esatto, ma soprattutto il tema è che se sbottano fuori è visibile, ma se tengono dentro è invisibile, ma c'è la stessa implosione.
10: Con la radiografia poi ti ricordi.
9: Esatto. I danni che ha fatto dentro ti raccordi con la radiografia. E questi sono gli accidiosi, quelli che Dante li mette nello stesso girone degli iracondi, gli stessi, solo che quelli che erano iracondi si ammazzavano l'un l'altro, e invece gli accidiosi erano invischiati nella melma dello Stige e non riuscivano a muoversi da questa melma dello Stige, e i loro sospiri creavano le bolle della melma dello Stige. Questa è un'immagine che uno non ha molto presente, però è lo stesso effetto della rabbia non consapevolizzata, cioè un sacco di gente rimane passiva nella propria esistenza in quel modo là.
10: Perché non si consente di provare la rabbia?
9: Perché non si consente di provare la rabbia? Perché la rabbia è definita come un'emozione negativa sempre, mentre in realtà non è un'emozione negativa, perché le emozioni non sono né positive né negative, mai nessun tipo di emozione, pure la disperazione, non sono né positive né negative, sono semplicemente delle energie senza connotazione di positivo e negativo.
11: Dante sintetizza nella Divina Commedia pensiero medievale e in cui l'ira è uno dei peccati principali, proprio perché vista come qualcosa di antisociale, qualcosa che distrugge le relazioni, cioè viene visto solo il suo carattere violento.
9: Ecco, parlando di maestri zen, tutti super zen, in realtà il grande maestro Gesù parlava bello forte con i farisei. Quando va al tempio butta giù tutto, insomma ce l'ha i suoi metodi forti per far capire le cose forti, proprio perché la rabbia è una grande energia, una grande risorsa.
10: C'è la famosa frase romana, quando scivo scivo.
11: Ogni tanto anche Gesù ha dei momenti di ira, no?
12: Nel tempio.
11: Quando scaccia appunto i mercanti dal tempio, quindi è sempre legata a un elemento di giustizia, di venir meno di una regola socialmente accettata.
7: A questo punto ci vorrebbe un teologo.
8: No, basta con questa spiritualità, abbiamo uno razionale, tipo un matematico.
7: Un teologo matematico?
8: Come il Papa, Prevost è un teologo matematico.
7: Anzi, una scrittrice matematica.
8: Chiara Valerio.
7: È più facile avere il Papa.
8: Giusto.
13: Quando ero molto ragazzina, essendo cresciuta nel sud pontino, ai pugni si rispondeva con i pugni. E quindi questa cosa qui, fino a un certo punto, è stata. Poi ho capito che non andava bene, perché poteva succedere qualcosa che non era controllabile. Il problema dei gesti è sempre questo, che tu colpisci qualcuno pensando di fare un po' male e certe volte fai tanto male. Questo è il motivo per cui non bisogna fare gesti violenti, o bisogna cercare di non compiere gesti violenti, perché non sai mai dove vai a colpire, cosa succede, qual è la tragedia che si annida, o non la tragedia, l'irreversibilità che si annida dietro a un gesto violento. Questo per me è fondamentale, il fatto che per quanto siamo persone coscienti del nostro corpo e delle nostre parole, c'è qualcosa che non possiamo controllare, e quando quel qualcosa che non possiamo controllare ha a che fare con la lesione o con l'interruzione, con l'irreversibilità nella vita di un altro, bisogna alzare le mani anche, e lo dico come la ragazzina del sud cresciuta nel sud pontino, anche quando puoi sembrare un codardo o un vigliacco. Questo mi preoccupava fino a un certo punto, ma ero cresciuta in un mondo dove ovviamente il pallone era tuo e te lo portavi, dove il tuo giardino finiva in un certo punto, e oltre quel punto non era più tuo, e quindi tu eri l'estraneo. Quindi prima che ovviamente Clint Eastwood facesse quel capolavoro che a Gran Torino, che aveva portato la frontiera della distanza tra due popolazioni a livello dello steccato di casa, in tutti diciamo i recinti del sud pontino c'era quest'idea che dopo la rete, dopo il cancello, dopo il fosso c'era l'estraneo. Quindi il subire rabbia non si deve e non si può, però diciamo io da un certo punto in poi ho risposto sottraendomi, ecco, io sono una grande sostenitrice delle sottrazioni.
14: Normalmente quando vado in carcere a portare la meditazione vesto con i miei abiti monastici che hanno questa foggia giapponese, e un giorno una delle persone detenute mi è venuta incontro e mi ha detto: ah maestro, lo sa che le abbiamo dato un soprannome? E io temevo quelle cose tipo erbavoso, non so, quei nomi terribili che possono dare nella ma in carcere. E invece lui mi ha detto il samurai, quindi ho scoperto di avere un nome nel mondo della mala, come cappellano.
10: Fantastico,
14: il samurai.
7: Vorrei leggere alcune delle 7 regole dell'etnologa Marianella Sclavi per mettere in atto un ascolto attivo. 1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono la parte più effimera della ricerca. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare punto di vista. 4. Le emozioni sono gli strumenti conoscitivi.
15: 3.
7: Ho detto alcuni punti, non tutti.
15: Ah, ok.
7: Le emozioni, dicevo, sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi. Il loro codice è relazionale e non analogico. 7. Per divenire esperto nell'arte di ascoltare.
15: Stiamo ascoltando proprio.
7: Devi adottare una metodologia umoristica, ma quando hai imparato ad ascoltare, ecco appunto, non tu Luca, l'umorismo viene da sé.
15: Io ho ascoltato il mio corpo. 1, 2, 4, 7, se mi schianto.
7: Per divenire esperto nell'arte di ascoltare, devi adottare una metodologia umoristica, ma quando hai imparato ad ascoltare, l'umorismo viene da sé.
14: I samurai fasciavano le loro spade, la katana, in modo tale che prima che riuscivano a sfasciare, a togliere la fascia dalla spada, magari le era passata la voglia di uccidere. Quindi questo tempo del togliere la fascia dalla spada, piano piano respiravano, tornavano al momento presente nella speranza che la rabbia e quindi il desiderio di uccidere scemasse.
7: Fasciamo la katana e fasciamoci la lingua. Cioè, praticamente dobbiamo parlare così.
15: Ecco,
7: sì. Più chiaro.
15: Finito?
7: Non ancora. Sono intervenuti Alessandra Lakshmi Siliquini, Bruno Lomele, Carlo Dammassa, Dario Doshin Girolami, Daniel Lumera, Manisha Isabella Bregni, Paola Giacomoni, Chiara Valerio.
16: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.
17: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

grandi. Ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

parlarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Disco Sveglia.
1: Disco Sveglia.
0: Disco Sveglia.
2: Buongiorno a tutti, mi chiamo Bruno. Chiamo da Bagno Anzino, qui fa freddo, siamo sulle Alpi e sono le 5:20 e si comincia una nuova giornata di lavoro e sarebbe bello cominciarla con una risa e mi fai stare bene. Ciao ragazzi, buona giornata.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 27 settembre. Insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

RAI Radio tutta italiana. Le nostre note.

vale la pena, ne vale la pena, ne vale la pena, ne vale la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Rai Radio tutta italiana.
2: Scrivo canzoni poco intelligenti.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Tante le novità di questa settimana, sia nella classifica dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, sia nella Top 10, quella sicuramente più cambiata, sconvolta dalle new entry che sono state sostenute anche da Rai Radio Tutta Italiana, e quindi che abbiamo contribuito anche a far scivolare nelle posizioni più alte. Ma partiamo come sempre dalle posizioni che sono fuori dalle 20 canzoni trasmesse dalle radio italiane, più trasmesse dalle radio italiane. Andiamo a vedere che cosa succede. In 30ª posizione scende Mamma No Mamma di Madame, 29ª scende Cabana di Rama, in discesa anche Achille Lauro con La Città degli Angeli in 28ª posizione, 27ª posizione sale Malika Yan con Detto Tra Noi, e tra l'altro Detto Tra Noi sarà ospite di Scorai proprio questa settimana, 26ª posizione scende Siamo Soli Nell'Immenso Vuoto Che C'è di Laura Pausini, 25ª posizione una canzone che non ha preso nelle radio italiane mentre è molto streamata, Per Noi di Joliet con Achille Lauro, quindi soltanto in 25ª posizione, 24ª posizione scende Canto d'Amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, 23ª posizione Bossa Nostra Gaia e 22ª posizione Sorry Scusa Lo Sento Pinguini Tattici Nucleari, new entry per Dito Nella Piaga con Miss Italia in 21ª posizione, mentre continua a salire e finalmente lo ascoltiamo in 20ª posizione J-Ax con Vita Morte Miracoli. Morire.

19ª posizione invece abbiamo Meraviglioso errore di Gianna Nannini, pubblicato il 28 agosto, un pezzo scritto da Dario Brunori Sass e Antonio Di Martino, che resiste comunque nella classifica dei 20 brani più trasmessi, e quindi lo ascoltiamo anche oggi.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In 18ª posizione abbiamo Anna Pepe con White Girl Wasted, una delle canzoni di quest'estate che resiste di più, però scende anche in maniera molto pesante in 18ª posizione nella zona sempre dei dischi caldi di questa settimana.

E nei dischi caldi di questa settimana è tutto uno scendere, devo dire, perché sono tante invece le canzoni in salita nella top 10, e quindi scendere anche in 17ª posizione Antidroga di Emma con Fabi Fibra.

È stato uno dei tormentoni sicuramente di quest'estate 2026, che abbiamo caldamente salutato questa settimana in cui siamo entrati decisamente nell'autunno, e quindi 16 siamo in posizione per Noemi con Tu cosa fai questa

0: mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Quindicesima posizione per una delle canzoni che ha aperto le danze di questa stagione autunnale, Ligabue, però si piazza appunto in quindicesima posizione con Qualcosa per te.

14ª posizione per l'uomo del fisso della quinta posizione di tutta l'estate, invece scende anche questa settimana e di molto Samurai J con Flamenco Paranoia.

15ª posizione per la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope, con Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors. Quindi estate veramente che va via. Yeah!

12ª posizione di questa settimana della classifica dei dischi caldi per Ariete con Angelina Mango, che comunque occupa le zone calde della classifica italiana con Che bella vita.

chiudiamo questa classifica dei dischi caldi di questa settimana con una new entry. Ne abbiamo parlato a lungo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma soprattutto questa settimana si è parlato moltissimo del documentario sul Live di Tor Vergata. E allora tutto di ultimo, e noi ovviamente vi diamo appuntamento con la top 10 sempre qui nella Top Week e con Disco Rai in onda da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, rigorosamente in diretta dagli studi di Via Asiago e rigorosamente in diretta con tanti tanti ospiti. Ogni band è Maria Cristina Zappa.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 27 settembre. Insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo nella zona della Top 10, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane, tra cui Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono tantissime novità e c'è una nuova prima posizione molto ma molto interessante. E allora andiamo invece alla decima, in discesa Genova e Napoli di Alfa con Gigi D'Alessio.

Nona posizione invece per una ex prima posizione, insomma soprattutto nelle ultime settimane è stato sempre sul podio, invece scende in nona posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E finalmente le new entry di questa settimana, l'abbiamo suonata anche moltissimo noi, è una accoppiata che sta funzionando molto ma molto bene, soprattutto radiofonicamente, è stata ben accolta, scritta da Annalisa con Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Madame e Luca Narducci, appunto il duetto di Annalisa insieme a Madame, e questa è Amica.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Quinta posizione, incredibilmente in salita, insomma, Per soldi e per amore è un album che da settembre dell'anno scorso ha collezionato record su record. Questa è la canzone in realtà extra Per soldi per amore, ma che decreta un po' la fine di questo lunghissimo anno con grandissime soddisfazioni per il nostro Ernia, e quindi la canzone è dedica in salita in quinta posizione.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In quarta posizione una canzone che ha segnato invece un incontro con due live evento per Marrakesh e Gheppeghegno ed è Casini.

l'unica canzone che sopravvive a quest'estate ed è ancora sul podio della top 10. È una canzone di Saif, o Saif per alcuni chiamatelo come volete, che questa settimana tra l'altro esordisce con un duetto insieme al mitico Biagio Antonacci, e lui è in terza posizione, scende ma di pochissimo, a parlare d'amore. Saif.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E new entry, molto ma molto importante, in seconda posizione il nuovo vestito, il nuovo habitat che lo entusiasma moltissimo, devo dire, quello di Cesare Cremonini per una canzone scritto con l'immancabile Davide Petrella, in arte anche Tropico, quando presenta le sue di canzoni, ed è Paparazzi, quindi new entry, la new entry più alta di tutta questa settimana, una canzone pubblicata la settimana scorsa ed entra direttamente nella seconda posizione della top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

E siamo qui in prima posizione, vi devo dire, una canzone che avevamo intercettato già a giugno di quest'anno, ma era stata pubblicata soltanto per i social e per le piattaforme in streaming. Quindi abbiamo aspettato molto questo Radio Date, che è uscito soltanto il 21 agosto, ma è una canzone che parla della musica, del sistema musicale, degli obblighi anche sociali che sono legati al mondo della musica. È una denuncia fortissima e, come sempre, quando inizia la stagione autunnale, tutti i problemi vengono a galla in maniera preponderante, quindi finisce quello che è un po' il mood estivo, quindi si ragiona anche sul futuro della musica con questa canzone, secondo me davvero molto importante. E quindi sono molto felice di questa prima posizione della top 10 con un Radio Date che è iniziato appunto il 21 agosto e in questa settimana, dopo più di un mese, arriva finalmente in prima posizione. Ovviamente parlo di Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, rimanete sintonizzati sulla buona musica di Rai Radio Tutta Italiana.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Buonasera. Stasera faremo tre viaggi in luoghi assai diversi. Due, in un certo senso, sono dei viaggi all'interno di noi stessi. Il primo per vedere cosa succede quando ci arrabbiamo, quando abbiamo delle esplosioni di collera.
1: Come fai quando c'hai uno che inizia e ti attacca? Qual è l'espressione, il mantra da dire quando uno ti attacca? Non compro. Alzi le mani e non compro. Quello è un prodotto della persona che lo sta producendo e tu puoi benissimo non comprare, non ricevere il dono, come diceva il maestro Zen. Quando viene qualcuno da te con un dono e tu gli dici grazie, non lo voglio, a chi rimane quel dono? Alla persona che lo porta. E la rabbia è quella che influisce solo su chi la porta. Non compro.
2: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
3: Ma è brutto, collega Luca Franco.
2: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
3: Meglio. Om Traya Barakanka, Om Traya Banya Yamaye, Sugandhim Pustivarandamu Varukuna Bandaman Mitsuri Maharmat.
2: Se mi arrabbio, a eccezione di quando lo spigolo si insinua con precisione elfica nell'interstizio languido fra l'anulare e il mignolo, è facile che mi venga spontaneo dare la colpa a qualche altro essere vivente. Questo essere prenderà la mia colpa, la farà sua, le cambierà coccarda per poi donarla a qualcun altro in una specie di spirale difensiva e divisiva infinita di pacchi bomba.
3: Quando si faceva da piccoli, tua, tua, così...
4: Devo allenarmi che quando mi sento in qualche modo sotto attacco da una rogna, da qualche problema, mi devo fermare un attimo e dire: è uno schiaffo? È uno schiaffo quando effettivamente una cosa mi sta arrivando addosso e io, se non mi sposto, mi prende. Per esempio, arriva il mio datore di lavoro e mi licenzia. Se ha modo di farlo, quella è una rogna schiaffo e dovrò gestirla in qualche modo. Però altre volte, facciamo un esempio, il datore di lavoro mi viene a chiedere, io che ho una mansione di altro tipo, di fare le fotocopie, e magari può essere una cosa che non mi sta bene. E la rogna pacco, come immagine, è perché immaginate uno che vi porta un pacco e voi che tenete le mani in tasca, lo guardate, dice: no, questo pacco è per te, prendilo. Grazie, no.
2: La prima cosa che devi fare quando hai la sensazione di subire un'aggressione è capire se si tratta di un attacco dal quale ti puoi difendere.
3: Se no scappi.
4: Scusa, mi sono ricordato una cosa che ho visto da piccolo, evidentemente mi ha fatto da imprinting. Ovviamente parliamo di 55 anni fa, insomma, tanto tempo fa. Ero piccolo e un giorno andai al barbiere, insomma ci stava questo foglio attaccato al muro che diceva: se tu chiedi credito a me e io dare credito a te, poi tu non dare a me soldi, io triste. Se tu chiedi credito a me e io non dare credito a te, tu triste. Meglio tu triste.
2: L'antica saggezza cinese ci mostra che certe volte io mi devo accorgere che sono io che sto prendendo il pacco. Tu non hai un vero potere di passarmelo, tu ci provi, del resto siamo umani.
3: Ci provi, però pure te...
2: Io metto le mani in tasca e non lo prendo.
3: Ok.
2: Abbiamo provato con l'agopuntura e ci siamo messi nelle mani del dottor Carlo Dammassa.
5: Diciamola nella maniera più un po' brutale possibile, faccio star male gli altri e io sto bene poi.
4: In certi momenti io provo a scaricare il mio pacco a qualcun altro, però io mi devo chiedere: ma perché lo prendo? Certo, sarai triste tu, però questa volta è giusto che sei triste tu, perché non è giusto che mi prendo sto pacco. Quindi questo ancor di più vale per i giudizi, cioè capire: ma se non me li prendo io, non hanno nessun potere. Io devo dire, in questi 10 anni sono diventato più bravo, molto più bravo, per cui effettivamente sono pronto a fare brutta figura. So che se io a volte dirò no, è tu triste, e tu a volte non solo triste, ma penserai male di me, dirai però questo è di qua, ma io credevo, eppure questo secondo me è giusto. Se è una cosa mia, tu stai bussando alla porta mia, io ci penso bene, se capisco che ti dico di no, e poi tu pensa quello che ti pare.
6: La rabbia da dipendenza, cioè sotto sotto ci piace, no? Io gliene ho dette quattro, proprio a livello chimico da dipendenza. Un ulteriore elemento che possiamo notare della rabbia è che la rabbia permane anche dopo la fine dell'evento, cioè succede qualcosa che mi fa arrabbiare, poi l'evento è passato, perché continuo a rimuginare, perché continuo a arrabbiarmi, perché continuo a tirarmi seconde, terze, quarte, quinte frecce? L'emozione della rabbia libera, la dico semplice, delle sostanze nel nostro cervello, e in particolare nel liquor, che è particolarmente denso. Quindi è molto difficile smaltire queste sostanze, proprio perché il liquido, si chiama liquor tecnicamente, è denso. La meditazione fa smaltire la rabbia prima, perché funziona, passatemi il termine, un po' come idraulico liquido.

0: Gianni Romero nasce quando io ero già un po' grande, innanzitutto, perché ho fatto una serie di interviste a delle nonne ottuagenarie di 80 anni e più nel centro della Sardegna, e loro dicevano che quando mi parlavano della medicina antica, quindi tutte le formule delle erbe, della magia della Sardegna antica, io avevo negli occhi Salumera, dicevano loro, abbaida Salumera, guarda quella luce. E quindi il primo libro che ho firmato l'ho firmato facendo un gioco di parole, perché Daniel vuol dire giudicato solo da Dio, giudicato solo dalla luce, Lumera vuol dire luce in sardo. Poi il libro che ho firmato è andato bene, la situazione mi è sfuggita di mano e questo è diventato il mio nome.
1: La gente ti chiama per strada Daniel e tutti giri.
0: Sì, ma anche mio padre pubblicamente mi chiama Daniel. E quindi è nato così Daniel Lumera, e poi è accaduto che ho fatto un'esperienza monastica laica nella tradizione indovedica di 11 anni che mi ha ribaltato la vita. Mio maestro è stato un discepolo diretto di Gandhi, quindi mi ha trasmesso tutta quella filosofia reale di non violenza, di studio di sé. Anthony Elegimitan era indiano, era stato anche un domenicano, quindi attratto anche dalla Chiesa Cattolica, e poi era ritornato alle origini, creando ponti tra saperi, religioni, credo.
1: Tu sei anche un biologo.
0: Il mio compito è stato, da 15 anni a questa parte, unire le neuroscienze moderne e la biologia con i valori e il percorso spirituale. E per spiritualità non intendo religione, ma tutto quello, laicamente parlando, che ci avvicina proprio al proposito, al significato di se stessi, al significato della vita. Quindi anche un ateo è profondamente spirituale, per come lo vedo io. L'ateo è la persona che ha rinunciato all'esistenza di Dio per responsabilizzarsi completamente. È una fase bellissima. Quando uno diventa ateo vuol dire che cade tutto ed esiste solo la tua scelta, la tua responsabilità. La rabbia è importante, è proprio importante. Natarajà è Shiva danzante ed è fuori dal CERN di Ginevra.
1: Ah sì?
0: Sì. Per entrare
1: un po', perché Luca qua ci ha perso.

0: per levare, lì ci sono delle immagini metaforiche, i vermi dal vaso. Ci sono i vermi nel vaso, tu devi levarli, però devi farlo con forza, con determinazione, devi essere ostinato. Cioè, devi essere determinato ma non arrabbiato. Il tuo nemico non devi calcolarlo. Insomma, devi essere molto educato con lui, però devi emendare, devi levare i vermi da lì. Capito? Insomma, in
1: Aspetta,
0: qualche.
1: mi è venuta in mente una cosa, eh. Guarda che cosa pazzesca. Guarda cosa mi hanno regalato. No, ma è una cosa pazzesca. Questo è uno dei nipoti e il figlio di Gandhi, cioè è incredibile, il dono della rabbia. Il Mahatma Gandhi che parla dell'importanza della rabbia nel processo di trasformazione
2: Ma
1: sociale.
2: quando te l'hanno regalato?
0: Adesso Daniel ha tirato fuori, dico, un libro di Arun Gandhi, Il dono della rabbia e altre lezioni di mio nonno, il Mahatma Gandhi, un libro che aveva per caso qui.
3: Canta mi usciva del pelide Achille, lì la
0: Bellino
3: funesta,
0: questo,
3: molto
0: bellino.
3: molto. Daniel Lumera introduce la figura dello Shiva danzante posto davanti al CERN di Ginevra. Il ruolo di Shiva, una delle divinità più importanti e antiche del mondo, è quello di distruggere per poi ricreare. Non c'è creazione senza distruzione, come in ogni ciclo. E noi aspettiamo il giorno del compleanno di Shiva e andiamo a casa di Isabella Bregni, un'amica, che ogni anno celebra questa ricorrenza.
0: Ma era il compleanno davvero?
3: Ma non di Isabella Bregni, di Shiva.
0: Ah, e abbiamo fatto il regalo, no? No.
4: Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva
5: Studiando astrologia vedica ti trovi immersa in un mondo, in un oceano infinito di, oltre che di sapienza, anche di storie, di mitologia, e fai conoscenza con queste divinità di cui Shiva, diciamo, è una parte importante, perché Shiva è la divinità indovedica legata proprio alla distruzione. Le altre due sono legate alla creazione, Brahma, e Vishnu al mantenimento. Quindi non ci può essere nessuna creazione se non c'è prima una distruzione.
6: Se il funzionamento delle strutture che sovrintendono la fine di un periodo non permette la chiusura, l'archiviazione fluida di questo passaggio per aprire un nuovo momento meraviglioso dell'esistenza, nel nuovo momento noi ci portiamo dietro qualcosa di alterato e che possiamo correggere se la causa di quei disturbi è una mancata chiusura fluida di quel ciclo, ecco, diciamo così. Non so se sono stato chiaro.
5: Lì dopo dipende da te, lo reciti o non lo reciti sto mantra? Certo. Quindi è la responsabilità anche dell'individuo a quel punto.
0: Om Traya Barakanka, Om Traya Banya Yamaye, Sugandhim Pustivarandamu Varukuna Bandamam Mitsuri Maharmat.
5: Non è necessario sapere con la testa, no? Con la mente cosa sto dicendo. È una connessione più profonda. Quindi nel momento in cui tu reciti un mantra, diciamo che va un po' in automatico.
0: Cioè è il suono.
5: È il suono, bravo. È
0: Il
5: proprio
0: suono
5: il
0: che attiva
5: suono,
0: certe
5: sì,
0: cose. Ok.
5: precisamente.
0: Ma questo ci succedeva negli anni 60, con le americane, qualcuno le cantava senza sapere quello che
5: Che cosa
0: significava,
5: stanno
0: figurati
5: dicendo?
0: una cosa, capito?
7: Oh wow, oh forget it! Oh I'm Magdalena, oh boy! Oh boy, muy boy, paese tuo. Now, I gotta get jazzed, you know, be jazzed on the street, was a friend, you know, I gotta get jazzed, you know what I mean? Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean.
1: Parlo da monaco adesso, da monaco laico. Nella tradizione indovedica millenaria esiste un concetto di una bellezza infinita che è Ishta Devata. Si dice così in sanscrito. Devata è la luce della divinità. Vuol dire che Ishta Devata è la forma di democrazia spirituale più antica del pianeta.

0: Noi in Occidente non siamo cresciuti in democrazia spirituale, siamo cresciuti con una verità, quella e quella soltanto. Lì cosa fanno le tradizioni più antiche? Non quelle induiste, che è già una religione, quelle pre-induiste, quelle shivaite arcaiche, antichissime, dicono prima di tutto lo studio di te, l'auto-osservazione, l'ascolto, la profondità nel riconoscere cosa ti spinge, quali sono le tue ferite, cioè ti osservi la personalità, osservi l'ego, vedi quali sono le dinamiche di compensazione che ti portano a scegliere e decidere. Molto spesso stai con un partner perché hai paura di stare da solo o perché ti rappresenta quella sicurezza che senti di non avere. Quindi l'ascolto profondo di te, di quello che ti spinge a agire e a manifestarti nel mondo.
1: Durante la terapia accade proprio questo, che una condizione generale che si è infervorata, si è presa praticamente il dominio dell'individuo, si capovolge, per cui l'individuo riesce sempre di più, come dire, a focalizzare il motivo della propria rabbia. Con l'inserimento dell'ago si rende di nuovo funzionante qualcosa che nell'organismo umano preesiste. Cioè è come se io sono l'arrotino, lei scende, lei c'ha i coltelli a casa sua, a chi i coltelli li do io? Lei mi dà i coltelli, i suoi, che non funzionano. Li faccio di nuovo funzionare.
2: L'ago è la molla, diciamo.
1: L'ago è la possibilità di rimettere in azione qualcosa che naturalmente è funzionante nell'individuo.
3: Ma ripara anche cucina a gas.
1: Anche cucina a gas, sì.
4: Donne, è arrivato l'arrotino. A ruota, coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli.
2: È un intervento funzionale.
1: Funzionale, io non credo di essere minimamente, come terapeuta, io non credo di essere minimamente in grado di riuscire a indurre in un altro organismo una caratteristica che quell'organismo non abbia. So soltanto essere in grado di riattivare degli strumenti peculiari di quell'individuo che ritornano a essere funzionanti.
5: Secondo James Hillman,
6: bravo James Hillman,
5: è possibile che la nostra vita non sia determinata tanto dalla nostra infanzia quanto dal modo in cui abbiamo imparato a immaginarla.
6: Cioè dopo.
5: I guasti non ci vengono tanto dai traumi infantili, bensì dalla modalità traumatica con cui ricordiamo l'infanzia come un periodo di disastri arbitrari e provocati da cause esterne che ci hanno plasmati male.
6: Però nell'infanzia le scelte non le facciamo noi.
5: No, però quindi... tu poi te la racconti per il resto della tua vita.
7: Fa un po' paura questa cosa qua, no? Di sentirla profondamente la rabbia, perché hai paura che poi soprattutto gli iracondi hanno paura di ammazzare la gente. E quindi cosa fa? Più hanno paura di reagire fuori e più spesso la tappano questa cosa qua, no? E quindi diventa proprio un'energia repressa, morta.
8: Che però quando esce poi fa un macello pazzesco, perché le persone
7: fa?
8: Che tendono a reprimere poi quando sbottano.
7: Esatto, ma soprattutto il tema è che se sbottano fuori è visibile, ma se tengono dentro è invisibile, ma c'è la stessa implosione.
8: Con la radiografia poi ti riaccordi.
7: Esatto. I danni che ha fatto dentro ti raccordi con la radiografia. E questi sono gli accidiosi, quelli che Dante li mette nello stesso girone degli iracondi, gli stessi, solo che quelli che erano iracondi si ammazzavano l'un l'altro, e invece gli accidiosi erano invischiati nella melma dello Stige e non riuscivano a muoversi da questa melma dello Stige, e i loro sospiri creavano le bolle della melma dello Stige. Questa è un'immagine che uno non ha molto presente, però è lo stesso effetto della rabbia non consapevolizzata, cioè un sacco di gente rimane passiva nella propria esistenza in quel modo là.
8: Perché non si consente di provare la rabbia?
7: Perché non si consente di provare la rabbia? Perché la rabbia è definita come un'emozione negativa, sempre, mentre in realtà non è un'emozione negativa, perché le emozioni non sono né positive né negative, mai, nessun tipo di emozione, pure la disperazione, non sono né positive né negative, sono semplicemente delle energie, senza connotazione di positivo e negativo.
9: Dante sintetizza nella Divina Commedia pensiero medievale, e in cui l'ira è uno dei peccati principali, proprio perché vista come qualcosa di antisociale, qualcosa che distrugge le relazioni, cioè viene visto solo il suo carattere violento.

0: parlando di maestri zen, tutti super zen, in realtà il grande maestro Gesù parlava bello forte con i farisei. Quando va al tempio butta giù tutto, insomma ce l'ha i suoi metodi forti per far capire le cose forti, proprio perché la rabbia è una grande energia, una grande risorsa.
1: C'è la famosa frase romana, quando scevo scevo.
2: Ogni tanto anche Gesù ha dei momenti di ira, no?
3: Il tempio.
2: Quando scaccia appunto i mercanti dal tempio, quindi è sempre legata a un elemento di giustizia, di venir meno di una regola socialmente accettata.
4: A questo punto ci vorrebbe un teologo.
5: No, basta con questa spiritualità, abbiamo uno razionale, tipo un matematico.
4: Un teologo matematico?
5: Come il Papa, Prevost è un teologo matematico.
4: Anzi, una scrittrice matematica.
5: Chiara Valerio.
4: È più facile avere il Papa.
5: Giusto.
6: Quando ero molto ragazzina, essendo cresciuta nel sud pontino, ai pugni si rispondeva con i pugni. E quindi questa cosa qui, fino a un certo punto, è stata. Poi ho capito che non andava bene, perché poteva succedere qualcosa che non era controllabile. Il problema dei gesti è sempre questo, che tu colpisci qualcuno pensando di fare un po' male e certe volte fai tanto male. Questo è il motivo per cui non bisogna fare gesti violenti, o bisogna cercare di non compiere gesti violenti, perché non sai mai dove vai a colpire, cosa succede, qual è la tragedia che si annida, o l'irreversibilità che si annida dietro a un gesto violento. Questo per me è fondamentale, il fatto che per quanto siamo persone coscienti del nostro corpo e delle nostre parole, c'è qualcosa che non possiamo controllare, e quando quel qualcosa che non possiamo controllare ha a che fare con la lesione o con l'interruzione, con l'irreversibilità nella vita di un altro, bisogna alzare le mani anche, e lo dico come la ragazzina del sud cresciuta nel sud pontino, anche quando puoi sembrare un codardo o un vigliacco. Questo mi preoccupava fino a un certo punto, ma ero cresciuta in un mondo dove ovviamente il pallone era tuo e te lo portavi, dove il tuo giardino finiva in un certo punto, e oltre quel punto non era più tuo, e quindi tu eri l'estraneo. Quindi prima che ovviamente Clint Eastwood facesse quel capolavoro che a Gran Torino, che aveva portato la frontiera della distanza tra due popolazioni a livello dello steccato di casa, in tutti diciamo i recinti del sud pontino c'era quest'idea che dopo la rete, dopo il cancello, dopo il fosso c'era l'estraneo. Quindi il subire rabbia non si deve e non si può, però diciamo io da un certo punto in poi ho risposto sottraendomi, ecco, io sono una grande sostenitrice delle sottrazioni.
7: Normalmente quando vado in carcere a portare la meditazione vesto con i miei abiti monastici che hanno questa foggia giapponese, e un giorno una delle persone detenute mi è venuta incontro e mi ha detto: ah maestro, lo sa che le abbiamo dato un soprannome? E io temevo quelle cose tipo erbavoso, non so, quei nomi terribili che possono dare nella mai in carcere, e invece lui mi ha detto il samurai, quindi ho scoperto di avere un nome nel mondo della mala, come cappellano.
1: Fantastico,
7: er samurai.
4: Vorrei leggere alcune delle 7 regole dell'etnologa Marianella Sclavi per mettere in atto un ascolto attivo. 1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono la parte più effimera della ricerca. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare punto di vista. 4. Le emozioni sono gli strumenti conoscitivi. Ho detto alcuni punti, non tutti.
5: Ah, ok.
4: Le emozioni, dicevo, sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi. Il loro codice è relazionale e non analogico. 7. Per divenire esperto nell'arte di ascoltare.
5: Stiamo ascoltando proprio.
4: Devi adottare una metodologia umoristica, ma quando hai imparato ad ascoltare, ecco appunto, non tu Luca, l'umorismo viene da sé.
5: Io ho ascoltato il mio corpo. 1, 2, 4, 7, sembravi Schiantos.
4: Per divenire esperto nell'arte di ascoltare, devi adottare una metodologia umoristica, ma quando hai imparato ad ascoltare, l'umorismo viene da sé.
7: samurai fasciavano le loro spade, la katana, in modo tale che prima che riuscivano a sfasciare, a togliere la fascia dalla spada, magari le era passata la voglia di uccidere. Quindi questo tempo del togliere la fascia dalla spada, piano piano respiravano, tornavano al momento presente nella speranza che la rabbia e quindi il desiderio di uccidere scemasse.
4: Fasciamo la katana e fasciamoci la lingua, cioè praticamente dobbiamo parlare così. Ti fa chiaro?
8: Finito?
4: Non ancora. Sono intervenuti Alessandra Lakshmi Siliquini, Bruno Lomele, Carlo Dammassa, Dario Doshin Girolami, Daniel Lumera, Manisha Isabella Bregni, Paola Giacomoni, Chiara Valerio.
9: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli. Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

presente, ma in fondo è tutto molto chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato. Che arricchirvi con la guerra qui è tutt'altro che un reato.

senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata, e adesso guardati sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena.

senti il rumore girandoti nel letto, rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrano

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: I grandi successi di Rai Radio tutta italiana.

0: però.
1: I grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
2: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.

0: la casa, il cascinale, la mucca. Il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No. Il fatto è...

0: Chi è?
1: Andavo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo.

0: che grida e fa i versi da quella finestra.
1: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
2: Quali accordi? Soliti.

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto.

non ci credo, perché sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

0: pietra.
1: Aspetta, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'interland. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo

mare luccica, la luna in transito, e anche già il corpo di una bestia acquamarina.

Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 1982, un anno da ricordare in 60 minuti attraverso i singoli italiani di maggiore successo in classifica. Quindi ascolteremo proprio le canzoni da jukebox. Ancora nell'82 i jukebox erano ben presenti nella nostra estate soprattutto. Intanto ricordiamo cosa accadeva quell'anno, i fatti principali. Un anno importante per la televisione, perché il 3 gennaio nasceva Italia 1, una rete televisiva nazionale ovviamente che ormai tutti conosciamo. Era proprio l'82, stava cambiando la fisionomia e il monopolio della RAI. Il 4 gennaio anche il gruppo editoriale Mondadori lancia il suo canale Rete 4, appoggiandosi ad una ventina di TV locali. 3 settembre del 1982 venivano uccisi in un agguato mafioso a Palermo il generale dei carabinieri Carlo Alberto Della Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carrara. Un gruppo storico, gli ABBA, l'11 dicembre di quell'anno, quindi l'82, si sciolgono dopo 10 anni di carriera. I film che vennero proiettati durante quell'anno, che uscirono nel 1982, Amici miei, Atto Secondo, Blade Runner, E.T. l'extraterrestre e ancora Tuzzi, La notte di San Lorenzo, Star Trek, il secondo episodio della saga. Moriva il 5 marzo John Belushi, l'attore di Blues Brothers. Il 29 maggio dell'82 ci lasciava Romy Schneider, l'attrice austriaca. Il 29 agosto un'altra grande attrice, Ingrid Bergman. Per quanto riguarda invece le nascite, il 14 aprile dell'82 nasceva Silvio Muccino, l'attore cinematografico. Il 22 aprile di quell'anno Kakà, calciatore brasiliano. Il 21 giugno dell'82 il principe William del Galles, quindi andiamo in Inghilterra. Alberto Gilardino, il calciatore, il 5 luglio del 1982. Per quanto riguarda Sanremo, chiudiamo sempre con note musicali, vinceva quell'anno Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli, secondo posto per Albano e Romina Power, Felicità, al terzo posto Soli di Drupi. Nei prossimi 60 minuti ascolteremo proprio le canzoni che hanno accompagnato il 1982. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Tutta Italiana.

avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.